A las steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu muri. O doi vus caras steulas, a mia vis, vus che las tira tiara si dolce claris. Savens, savens, io stoi vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlegia. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Diu.

Not da Jon Guidon. Pür uossa citaja l'ultima vusch, c'un giunno travaja püsot sia crusch. Pür uossa ci svezza las steilas in lot, ci dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cum plaina magia, e l'orma sbadainta, sin sömgia, surria.

Vischnanca Cimora, da Antonia Sonder. Il tren porta davanti il Zons e con Elgitz nos Vils, ed Elsnen vec plecot. Il vent porta davanti il tren e con Elgitz nos Giovens, ed Elsna turnen vec plec. Il vent ed il tren turnen e portano a tirsi i zoters. Ciom vec riesce e pendono.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundazione che vuol guidare le umfrende da Cromontana ha già servito 70 domandes. La corridura od rivero resta la dominatura sulla distanza da 12 metri. E Laura, Blair, Sulei e Chiaud Schodestad spettenotz. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrendes della Katastrophe de Fiua Cromontana, ha fino a serveniva 70 domandes de gid. Qua di il direttore della Fundazione vers la Gazette Le Matin Dimanche. In cines domandes sain ja venides taxades sco bunes, autra sain anche in examinazione. Fino a snaia la Fundazione Bec refusa eine domande. La Fundazione existe da pin mezzon e da sorvegni donazions ed empremischunz de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president rus Vladimir Putin ha recet a Moscow ils incumbenzats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In saia discuta plans concret per ils proxims pass en ils discurs de vat la guerra en l'Ucraina a comunicia la Chiasa Alva a Washington. Ils plans duan venir en conoscenz les proxime semnes. Moscow discura d'imbarat constructiv en izaivel, quaque per tutina fin pusaivla de la guerra. Sco proxim sin scontran Witkoff e Kushner oza Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una racchetta tudescia per un gol da test. La racchetta senza equipeide irsaira in l'aria ed ha corzvento contangì l'orbit terrestre. Quai comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. I si tratta del secondo gol da test dell'interpresa. A bord s'acchiatan 3 mini-satellites ed in experiment scientific. Con questa racchetta due l'Europa essa abla in l'avenir de transportare satelliti con agents mezzi in l'orbit. Quai reducis la dipendenza de firmes dord Eiffel l'Europa. Osta chauses del sport, od Rivero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert schon egin autra atleta. La Svizzera batti sur il 18 meters en indir combat fem che Bruders Bold als Pajais Bass. La seconda Svizzera la partenza Veronica Vancardo farà un 4. En la concurrenza da si con l'asta veng Angelica Moses in rang 2. Suletta mein l'americana Hannah Moll e si i de pli out che la Svizzera. Per il ballape regional, in la seconda liga regionale in 3 equipes grigiune stades engagiate sier, risultat in 2 paris ed in terrada. Schluignon ha perso ad Eifa con in 5 contro Glaruna. In pari da 3-3 ha fatto Valposchiavo Calcio a Chiasa contro Montlingen. Ed in ad in resta il 34-97 ed il FC Rüti. Ed anche ils risultats della Super League dir, il derby terricais, trantre ils grasshoppers ed il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 stati ter il duel dels Young Boys contro Luzerna. Eva Dotz fa sia seconda vittoria della stagione, combatta Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'antica region specchia in di sulle Jiv. Il snivels della Damanza schlien spert. La temperatura maximale è a San Muretz inter 23 gradi, in Valmüsta inter 24 gradi, in Sorsese ed in Sorselva inter 25 gradi ed a Quira inter 27 gradi. Demani mardi è si dec sulle Jiv. Demani 20 mezzi vengono in zig plec c'aila. Il mardi versaira comparano ad ina de plinivels, plitat comenzi l'ura a plove dappertut.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tranta Filisure e Bravuegn ven serradot tranta la Zoc e le Cinch suente mezzi e nome 2 direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tranta langvise da Rosa vegna dina puspesserada oz durant il di per vide la corsa d'autos a Rosica Classic Car.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: La bonura der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen, la nostra redattura de musica, Braida Janette.

0: RTL Impuls.
1: A chacha geven totils barbas, chi a chacha alta, chi a chacha bassa. Is dus barbas da Nicolin, però, be a chacha bassa. Bel jeurs, firnes, pernis e da quai. In da maun d'October vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant da dire scola, prenda di navart quel e dal di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanni giù in chaler fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua, stendisur il cervun nair, in sace brin cler mal pusà, che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidentamain saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensant cal saia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec per fec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì ch'in se cita con scolars pudes leggere il malfac di rector da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.
0: Impulse.

0: Las novitats de RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? La fundaziun che vol guidar las umfrendas de Cromontana agi survegni 70 domondas. La corridura Odrivero resta la dominatura sulla distanza da 12 metters e Laura bler su lei e ciaut sco de stat specchia noz. Iela set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrendes dalla catastrofe de Fieu a Cromontana, a finos surveniva 70 domandes de git. Qua di il direttore della Fundazione envers la Gazzetta le matin dimanche. In cines domandes seien ja venides taxandes sco bunas, autres seien angen examinazion. Finos naia la Fundazione becce refusa eine domanda. La Fundazione existe da pin mezzon ed ha survegni donazions ed empermischuns de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin ha recet a Moscow ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sa er discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina, a comunicar la Chiesa Alva a Washington. Ils plans duen venir en conoscenz les proxime semnes. Moscau discura d'imbarat constructiv en izaivel, quaeque per tot in a fin pusaivle de la guerra. Sco proxims in scontrum Witkoff e Kushner otza Kiev cun il president ucranais Volodymyr Zelensky. Da territori norvegiais è partita una racchetta tudescia per un sgol da test. La racchetta senza equipa è ida irsaire in l'aria ed ha corzvento contangi l'orbit terrestre. Quei comunicesce l'interpresa ISA Aerospace. Isa tracta del secondo sgol da test dell'interpresa. A bord si chiatan tre mini-satelliti ed in experiment scientific. Con questa racchetta doi l'Europa essa abla in l'avenir da transportare satelliti con agensmezze in l'orbit. Quai reduzis la dipendenza de firmes d'ordaifa Europa. Oster, novas del sport, Odrivero è curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usce spers con egin altra atleta. Le Svizzera abbatti sur il 800 meters en indir combat Femke Brudas Boll dals Pajais Bas. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, farà un quattro. En la concorrenza de si con l'asta veng Angelica Moses in rang dus. Sulette mein l'americana Henne Molle si de pli out che le Svizzera. Tril balla per regional. In la seconda Liga regionale in tre equipes grigiune stades engagiades hier, risultats in dus paris ed in terrada. Schluagnon ha perso ordaifa cun ina cinch contra Glaruna. In pari da 3-3 ha fatto Valposchiavo Calcio a chiasa contra Montlingen. Ed in ed in resta il 34-97 del FC Rüti. Ed anche il risultats della Super League dir. Il derby turichais, tranter ils Grasshoppers ed il FCZ, terminesce con impari 2-2. Impari da 3-3 stati ter il duel dels Young Boys contro Luzerna. Evadoz fa sia seconda vittoria del stadion, combatte Lausanne Sport con 3-1.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchien di Suleiv. Ils nivels della Damaunza schlien spert. I vien puspenzig staat, kunne weire Samurez in fine 23 Graz, in Valmüsteir fine 24 Graz, in Sorsese den Sorselbe fine 25 Graz e da qui la temperatura maximale ter 27 Graz. Da maun e mardi esi dec sulle jiv, da maun sentimetsdi date singuls kurz uradis. Il mardi versaira comparano di ne de pli nivels, la noc sin la mesemne comenzi a plove de pertot.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale 30 filisure e Bravuegni vincerà da oggi 30 le 8 e le 5 centimetri e non a due direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via 30 Langvise da Rosa viene di una puspesserata oggi durante il dì per vedere la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
2: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriore informazioni chattai sin rtr.ch.
0: La bonura del RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas de questa damaun? La fundazione che vuol guidare le imprese de Cromontana ha già survenuto 70 domande. La corridura Odri Vero resta la dominatura sulla distanza da 12 metri. E Laura Blair Sulei e ciao di Scodestat specchia noz. E alla soci, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La Fundazione Beloved, che sostegna le umfrendes della Katastrophe de Fieu a Cromontana, ha fino a survenire 70 domandes de Jid. Qua di il direttore della Fundazione anvers la Gazette Le Matin Dimanche. In Cines domande seien già venides taxades scobunes, altre seien anche in examinazione. Fino a naia la Fundazione Bec refusa eine domanda. La Fundazione existe da Pin Mezzon ed ha servigni donazions u en permissions de donazions de finos 24 milions francs. En l'exterior, il president Rus Vladimir Putin a recette Moskau ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner. In sae discuta plans concrets per ils proxims pas en ils discurs de vat la guerra en l'Ukraina a comunicare la Casa Alva a Washington. Il plans doan venire in conoscenza le prossime semnes. Moskau discura d'imbarat constructiv in i zeivel, quelche per tutti in fin pusseivle della guerra. Sco proxim sin scontrum Witkoff e Kushner oz a Kiev con il president ucranais Volodymyr Zelensky. La marina iranese ha attaccato in la via de Hormuz pliers bastiments, scuola lascia Savair. Il bastiment è in Lioms con il Stati Uniti. Il si tratta di tre petrolieras che sono state deviate in rutas bec lubidas. In plidin las gardas della rivoluzione davaira attaccato in altra regione tre bastiments americans. Il Stati Uniti non ha bec prendi posizione. Avant avevan ils americans attaccià trais petrolieras iranaises e mes quellas ort funcziun. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegia oz in nov parlament. Les elecziuns chiatan de pimais sur ils confins de la Germania gronda attenziun. En les recerches e la partida fermdreccia la AfD cun in clair avantage davant irs, ella vegn sin redond 40%. Non clarete no las recerches, che la AfD contange una maioritat absoluta del sez. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals an gista verte seren las 6 la saira. L'ura quinten in sera cun les emprimes prognoses. Ost el sport? Odri Vero e curida ter il final della Diamond League a Brüssel, usche spert sco negin autra atleta. La Svizzera ha battuto sur il 800 metri in indir combat Femke Brudas-Boll del Pajais Bas. La seconda Svizzera alla partenza, Veronica Vancardo, fa rang 4. In la concorrenza da si con l'asta e Angelica Mose venite in rang 2. Sulla man l'americana Henne Molle si ide pli out che la Svizzera. Il secondo di dels campionati mondiali del paracycling negli Stati Uniti a Florina Rigling guadagna argento nella corsa contro l'ura. La turichiaise è venuta con in retarde 10 secondi sin la britta Amelia Cass sco seconda nella rivada. Damaun parte Florina Rigling nella corsa sin via ed in prova de defendere ses titel de campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'antica grigion specchia in di sulle giv. Il snivels della maun se schlien spert. I ven puspenzig staat, kunne vaira samuretzen fine 23 grads, en la valmistar fine 24 grads, en sorsese den sorselve fine 25 grads, ed acquire la temperatura maximale da 27 grads. Da maun in mardi esi dec sulle giv. Da maun sventimetz di date singuls curzu radis. Il mardi versaira comparen ad ina de pli nivels e la noc sin la mesemna comenzi a plova dappertut.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisure e Bravogne sarà dotata fin le 5 il 20 mezzdì e non ha due direzioni. La ragione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tranta Langvise da Rose venia dina più spesso rada oz durante il dì per via della corsa d'autos, a Rose Classic K.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: Ad egna pi pacas persungas en comembras de na Baselgia, ad eri d'engagiament ente las pleifs vin pi pitchen. In realitat ci occupa Baselgias reformadas an sur selva.
5: Ozil di vales co modern de buesser la Baselgia, de dextrad la Baselgia, e au sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
4: Kende Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de seis pleifs reformadas de la FOPA. Con ca la fusion ans reagesas en las schwedas di Taimp. En la fusion ci des simplificir l'organizzazion, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A c'è futur o la Baselgia reformada an la FOPA? Da chen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma avanci nox ans dedicianja ca la fusion terlains un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci terlets RTR. E una bella domenica!

0: joke is always mine, 'cause I'm racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Quella è la cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fin giunge osterina anciata nuova. Nominata manch per le plaves reformadas della FOPA.
2: RTR Vita e Creta.
1: Seis plaves reformadas della FOPA. Nominata manch castrisri ein seftjain, duin, jon, luven, pitasch e vuarts, on decidia da fusionar. Da vendi jan prem da janer 2027, desan elas formar la nova pleiv evangelica reformada FOPA. Ma perche dori jan soma ca la fusion? Sur da kenia da ple, vain sa discuria con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusion.
3: Quella fusion trovi in prima linea per quello che noi siamo in Braiges da inflare gli euteon che stanno da buono in quelle spleif, superstanze ai gref e manigia ordensco secretariat, quei feien si setz in besinz, quei soprattutto da administrazione no, schreife il quen annual per sis differente splives am flyout ke el stande fa quei leut ke revidesche quels quens quei tode quelles de mondes kun sta das geu in en primer linie il punkt vor sim punkt der nus wein giu us es schon pliere splives kan do vrau curatures e quei in punkt ke musse ge greift dem flyout und ke se jide geu
1: en a fusion monta dan tanter da dar se independenza. Che va a perdere con quella fusione?
3: In una regione sconosciuta, noi che noi siamo tutti in Svizzera, non è per di per sé, e quindi c'è qualcosa che si identifica, è solo la pleif. Forse va per un certo ton quella identificazione che mince vici a tocca noi per un tic perdere e poi mince in quel per se sez, quasi dire qualcosa ma anche forse ad inni l'altra. I hai in una necessità, semplicemente, che in questo autore vaibo, che si vuole tenere, e mi dice che lo stanno a vedere che si gira, e qua vanno a svegliare che è manca, che si può in studiare in c'è mai il mordi in suo schio.
1: Quando si può evitare che la gioca un futuro sentimento, non si può esistere per
3: lei? Buga mi da grandes causas ella vita ecclesiastica, quoi che tocca nos alla fermezia de mince pleif, lur traditions, ni lur vittes, che elsan giu tocca nos, duai sta vinevon. Important leu ai che la lieut che ha portau quoi porti vinevon quoi, e vin bud essa possibile che la suprastanza supren sventer la lavur da fa viver en mince pleif, mince tradizion, leu es important che quelle

0: Ei valas com moderns, in sen chavenni on de scola senza, in survegi di vin, poi vim tutto schau ne vend, quei valas com moderni, eu sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress, i vazi che piarder, a che ue forse in a chance sco in et bleiv in tic pi grande, de desse vi da en certs punkts, forse pus pe pibia inputs e gins vese che ja lieu che tinen zemmen se neua, quei in chance, quei buzzi c'è che si gir, ja vese leu la pi grande chance, in saule pusse le date, pus pe esser cheu, es fa pur gien, c'è gins a forse bus veu fein in a pinche bleiv, no che ciun sis, quei inactivs, gins a leu pus pe vini con si c'è, che dat pus pe speranze pel futur.
1: Ets exempels per calas purgeidas?
0: Quais a esser causas, sco per exempel in Sventemisi per lieu piveglie che sesen enzemen, che lo la fin bu modus il vich, mo boim forse plirsi nega e la regiun, quais a per esser causas sco culs confirmants, che san fa in projekt pi gron, che si è modo ustroisken insieme, nie per sciocchi, nega si c'è comunabile in evenimenti, in occasioni, che si è giù, il devoso, ons, che era mince plei figlieva per se setz, che si è usa urden, su survei si vins comunabils, che vanno sur quei o.
1: Le singole spleifs possedan baselgias, cias pravendas, taragn ad otras immobilias, cerola o che possess ter la fusion?
0: Nus vancheu un prou de Buschon volemi da tot, nus vendic quelles immobilies, quelles resten, quelles van vi in zinin, e la nova pleif, quai ha da un idines rijuns da ort muert fusiun da in l'altra immobilie dovrò in es boplis, quelles immobilies ein suenter bopli de besenze, quai causa della pleif nova da de zider, ce che da fa con quai, el moment ai quai bustau è parte de nostra gruppa de fusiun de fa che eu recomanda che certs edificis fossen bubli de tigni nic in stres vender si c'è nic fuss si c'è pi gran in sto e gi gierne tram un bu in a grande somma ie quelles beselgies ie quelles per casas per vendes quelles che nus schon budu vrades vignen schades vi e qua vignen ed esse el futur il cas
1: da cantas di scurinza
0: nus vain chun casas per vendes es hat beselgies quelles Casas per vende, die sind steuervesi, e per Lyon, per exempel, nus wollen sich alle Casas per vende, nus wollen schau wie, quelle sie beziehen uns, ozil dies plevons, ein bublisch vor Zeit, es ist da ex nummer in quelle Casas per vende, quas am per parte l'uracines immobilies, ni l'uragen besins, quentic antiquao, questo ist ins forse, je, entic se wie salantanada, quel patracchin stogina, plevons stostelle. Casa per vende. E con Chavieles e quedin attractiv e per gli aut indigene, per gli aut gestatten du in quel Svizz. E quei eins viu in differenz Svizz usas, so di quei bu moglione o den turn, che quei edine pus per incoraggi di quelle abitazions.
1: Scustati cui mantina meint da calas immobilias, che costen a massa, e che in una sfeida per la nuova pleif.
0: Quei minci gas in sfida per la pleif, la nova pleif in buesser in a pleif recha, quei ai tode quels ca an ca va si las finanzas pli um eins nie bo, nus sparain ca nus vinin de se vei paga il menagi de minci di, ort agens miets, den ton si drove ne gazi ce pi grons, quei investizions es nus si dire cu la nova pleif visai vi, da se vini miets la beselde cantonale ni de d'autor slogans, Quelle sfide resta, per pinches investizions vigne il futuro tonger, per pi grandes causes, in quei estui lupus pei, vigne contemplau mince agen projekt single e decidiu ce cinza faleu.
1: Signor Schneider, po la fusion er franarla di grein da comembras a comembers, ni dati pitosti prival ci jocht sorta, perché ce be ple lour pleif.
0: Io traccio il buco e il lieut che prende questa regione d'extra o della baseglia. L'extra o della baseglia, il biaio aveva questa sezione di voce, onestia, il biaio aveva ins sabus identificar, ins sabu de fazice colo beseglia, ad ins veselu bulla rajunda co ins despega taglia per in instituzion, ins sabu duvra, te la beseglia si dia sempre leo saio extra, del statico ja leo avonda saubu extra, leo pago vina von la taglia, esci plai bu, te la beseglia vai.

0: Io quella libertà, massa gai quei motivau e finanzial, ma in desse vi io de la beseglia, per coquins vese bu in senne noi, de coquins es pagavi ne von. Io traccel buco quei es in regiun, de da un pibia pusseur de das desse vi io de beseglia. Io traccel d'entone bu il contrari, io son bu del meini che quei vigne da, che le jeu zettegno se pi fec vit londer, quei un problem de nossa società, quei bu un problem che ins vegn de frenani de mi da con ina fusiun.
1: La nuova play vigna d'esser bilinga, rumantscha e tudestia. C'è chances da ken?
0: Nus venne tamen in quella play in a grande part de les plays che erano von con stades romantches. E soprattutto gli onni che tu desti, gli onni hanno una tradizione, c'è un bianco che le ho messo poi su, che veniva in auto desti, e so che non sono l'eccezione in quella nuova playf, o in se sez, se vuol prendere più strenni il tu desti, vuol romanci. E d'entonce che ho detto, che io ho 10 romanci, dico che c'è un tu desti, e veniva in auto desti, le ho una sfida di essere come in un turno in cui in superstanza. Noi siamo in una nostra gruppa di fusione, il glitch che noi erano tutti da quelli che ci incavano a Monschlo, era quel tono normale che noi ci incavano a Monschlo. Se noi siamo in una riunione della play, venissimo a chi è leo, chi è leo, dove è leo, senza mi dà quel bilingue, quindi tille quel lumine fece alla lingua, leo venissimo per questo pragmatico. Importante d'entonno è che noi facciamo tutto quello che è scritto, se non mi giusto lungati, quello è una fascia, quello è una domanda. A forse, se non fai una ruderanza in invicino, che vince in ciao romanzo, stanno halt queste due che sono bussi bei un romanzo, che pensano bussi bei un antico dettaglio. Sono le ho del meinig in stessa pragmatics.
1: A scuenti fari servetti di vin?
0: Le ho vese questa grande chance, non sono che ho gli anni in plevon che c'è un romanzo. Eschen fa che ti annusi il spriedis per tudesti, el fa denton in autos plaifs e per romanci, els a quei sanno tamessi in chance per autos plaifs, che els aine gai leo, fa leo in priedi e che quei dat leo entic in a comunicazion, quelle gli auto von leo, che vese ne abba in lui lungaggi venne preusi, di un bumo che ho den visai vici, se forse gli auto di altre tiare, non ho sentito della Svizzera di Pipau Plevons che fanno quello, ma poi non sono sentito che ho proprio in la nostra regione. Le ho visto, io ho un grande vantaggio, ho una chance.
1: Se non sono in scontresso, non sono spendi i giorni. Vedo che si accorgessi che la fusione è proprio riuscita.
0: Ora, mi ho visto, in effetti, semplice, causa in Svezis luen die Jons, che nous en fleine an inne superstanzas, che nous stem bu Puschbeiesseren in a nova curatella, che nous agi bein, quella bleif ai se comprovada. Forse in quels che nous un buda della partida è schon vini vitir, tocca lu en die Jons. Jeu per moie parte denton quai, jeu Svezis gertigiau fossi lu, schins vini al futur ad en fla superstanz. Senza stu in curisci, con noi venstu in curiel, tem sorgau.
1: Gennastu in discurs con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da projekt, per la fusione della Pleiv Evangelica Reformada FOPA.
2: Vita e Creta.
1: E der Nox voglio san avant con musica svizzera da Frost and Fog, con Lighten Up the Dark.

0: Ed uschein inza tarchetia capitò che stemda ainti in mond dallas religiuns.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jan prema Berna, in Cussegn Federal, è cunter maseiras da conversiun. E la pubblicia che stemda in rapport sur da che tema. Cum aseiras da conversiun vin proda midar l'orientazion sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas deti trante roter ir einten gruppas religiosas. Las leges cidatots an Svizra vesan da surmager persoas queeras, ma mincia cantun o otras reglas, perché gli examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra. Decidia è però an la vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada an Svizra scrivan deser cunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o era noter tema procuro per discussiuns an Svizra. I canton Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religiuns di canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E quella stejan in scumont è becce la dreccia veia. La scuola stessa an pedacchegn ci dar ad un fanze giovanils da formare nacna opinion da vart la religion, scriva ref.ch. Ed enti Vatican è ni discuria che stemda di ambient. Pi precis è ia per la domanda cura è gen pucea da far dona la natera, scriva Vatican News. In nov document di Vatican Dei, nos cristians vegens ina responsabladat per la natera. Si nos fagein don alla natera, fecens ir don alla creazion da Dia. In document discora per kendin pucea contra la creazion. Ir Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dic, ci nos cristians vegena responsabladat per la creazion. E con quem ninza alla fin delle novità della religione da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere.

0: Far ena lavur si va l'otra ed eir pass per pass tras la veta. Kegna il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vuona ed a bec cuspicia, so ela no va domandar per a geit.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieus lai mai mai a miets leuc. Cun agita zuran giù, sco qua cinzgi magari in pausa lop, sa jau gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plet s'invia.
1: Vos conoscets Frank Erda Casteis, gians cora denter minti proxim. Dex, gians vesta far plesas chiosas in ma de moment, e ci tots votan en sa ce. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen as vacanzas finides, a già tot cavanzi o trot. Intermin caccia l'auter. Massa novas anciatas, a sco qualche feccia la dina puspe per sen, a sce vai sa vents con biars de nus. Il calendar culs termins è già in planeus pulit. Arsco quai tut se repeta, sonel pil pli gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quai les gi a mi te fa patrats. A partre in bain les forzas. A duran quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, le primgi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve scengaggiau a seu bead in a cazzola de zac. Naturalmen al buob vole un prau quella la prima sera. A schön il tata seu beade i tart la sera spas tras il uaul. Ploim plagem vid il buob la cazzola. Mo c'hai trompada. Tat, quella che fa lo pau clar. Ella lige mo grat va mes pais. Quella che sa sti turna. Quella gie rotta. Mo pacific, mio buob, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti trovas per venire in avon a tornare a casa. Prende e cazzola e va pas per pas tras la vetta. I pas per pas tras la vetta, prendere il mincegì de fantontir e fa la lavur in su entre l'auter. Ins gigi magari la lavur scappa bo. Ed esce gertegia bo tutto ciò che vijau, va il mon bu grazzo zu. Io sto mo a vedere la fidanza che tutto venne bien. Perciò io sono già per sulla da viadi. Biars Christians accompagna mai. Io sai già domandare per agit. Ad una causa che in mia vita fece importante, qua che data mi la più grande quietezza, è che Dio slai mai mai a mia zliuc. Con agit da zuren giù, sco qua che insi magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai a mi la quietezza da prendere le cause scuolas ein. Mi da qua che sai mi da, a sciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer ina causa da l'autra. Con quella fidanza e speranza sai eu i pas per pas tras meu mincegi, de per fin ve la curaja de volver ina gani l'autra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plez en veia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis en play RTR.

0: Sima las novitats da las nov, voi co an avant cugna arc musical. Ed anchel dat nossa redaktora Braida Janet en sguarda na vosse la Brass Week sameden 2026, cio gilic esta stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinda jons, è retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci kecchans fecha schon da vendi il dumela sedas, par anca degna d'esser fici attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors kurs in Europa ci anstuvus metter, perché ci in uriven da d'organizar e fa un gran plazer che non zurnin blers compliments co ci desorganizza pare che la Brassux Meden in Europa a seis lö
0: e Carmala on per on in a massa jogt della spi differentas nazions anna giadegnota. Den avart bleras musicistas a musicists professionals ma e vini meint parer d'esser in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su ondaco scudec si va las novitats da las nov. Eternos voglios an avant cun un pop an pedabras. All this time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructive little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: E con Seal e Kiss from a Rose ischans alla fin da Vette Creta da Dots. Durant la davosora vains a 30 roter sentia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa manch vin la fusion a mi dar bler, ma per las comembras ed its comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il presidente della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande de desse vida in certs punkts, forse pus pe pibia inputs, ja vese leule pi grande chance in saule pusele date, pus pe esser geu, es fa pur gientes, kin sa forse bus veu fein in a pinche bleiv.
0: Das es bleivs on dec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con quem isciamo alla fine della nostra missione d'etica e religione. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Belceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: las novitats der RTR.
1: Jelas nov, io son Alexi Beseglia e quei dati da nov. Tra le elezioni da dozze nel Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair e la varietà delle flurs nel Spitz augmenta, singole specie svanescen dentandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt e le jozze in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pimais sur ils confins della Germania grande attenzione. En les recerches e le partide fermdrecce la AfD con un clair vantaggio davantiers e le vins in redond 40%. Non clareten o les recerches se la AfD contange in maioritat absoluta del setz, l'ura pudes alle regie per sula. Ils locals electorals en evets fin le 6 la saira, l'ura quintinsera con les imprimes prognoses. Con le temperature pli elevate diventa la flora in il spitz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezie scherense datate all'alta montagna. Quai risulta in studi pubblicati in la rivista Science. Il risultato suggerisce anche questo fenomeno sia da attribuire alla midade del clima, ai nome nel studi. Per il studio hanno in intercuri surfacce in 62 spitz europeix in tot 4 jades tra il sons 2010 e 2022. In Lius in Svizzera, in l'Austria, in Tantera in les Pireneas ed in il Caucasus. In Sguarz in il Svernijadis dels novs autos in via Svizzeras, il Stavos 40 tons, tradesce che il traffico pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lasciato analizzare l'Uffizio federale de Vias Astra le date de Vartils Vernischadis. L'on 1985 era bunumein un quart dels autos novs Kotschens. Ozen di en sulette mein angvar 4% questa color. Per suente domination Alf, Nair e Grisch, insieme vengono quels Vernischadis in bunumein 80%. Ed anche per il sport, il secondo dels campionati mondiali del paracycling negli Stati Uniti a Florina Riegling guadagna argento nella corsa contro l'ura. La turichiaise è venuta con un ritardo di 10 secondi in la britta Amelia Cass, sco seconda nella rivada. Demain parte Florina Riegling nella corsa sin via ed in prova di difendere il titolo di campionessa mondiale.
2: La meteo.
1: L'entier grigion specchia in di sulle jiv. Il snivels della demanza schlien sperd. I ven puspen zig stad. Cune vaira samurez in fine 23 grads, in Valmüsteir fine 24 grads, in Sursese den Surselva fine 25 grads, ed acquire la temperatura maximale da 27 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via cantonale tra Filisur e Bravogne sarà da Ozfindles 5 il 20 mezzdì e nome due direzioni. La regione è l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. La via tra Langwiese e Rosa venne dine puspe serata Oz durante il dì per via della corsa d'autos, a Rosa Classic Car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR Large Musical.
4: Principi de l'ül, punura la set pro la baselge San Peter a Sameden. Ciera, quietezza, e tot in eneada, quist.

0: L'ensemble de trombettes Metre con The Battle of Jericho. Una de las produzioni durante la festa de jubileum de 15 ans Brass Week a Meden. Durante questa edizione de jubileum ne visita durante un inter di le differenti occurrenze che queste evne sporge. In una stanza un po' più quieta, gli stessi però con un ocell ton de musica trasporta e pareiz ne erpedu bretar plet con retto che flisch. El es part del comitè d'organizzazione. I sia funzion descrive il compax plets.
1: La persona sul lö ci cuore si des da de far alt ci nu dera previsto rohant.
0: C'è un informato in andret e l'el della partita de spö quinde jons, vuol dire de spö al cumanzament, in quel segn er con iniziante de questa occurrenza.
1: Sì, qua es uscea ed era del 2010 entil Commissione de Cultura del Comune de Sameden, in nove ven l'idea de fare un progetto qui a Sameden, non sapevano precis c'è, in sede era l'idea de fare alc con musica popolare, cioè noi folksmusik, e dall'anno è allora l'idea de fare alc con musica da tolla, qual era l'ultim song, io l'ingedina bassa, c'è una Poditor part pro els Frenzlis e la vaina do dicels nos il bras smette neer e quasi aveven quell'on del 2010 un concert qui su sulla Plaza Aviatica e la es nuda spontan l'idea da dirles domandarsi non lessem fare il corso ci vema fat ora al Tirol del Sud suisse Meiden. Al cumanzament non leiven ed erin pa stangels ma allora con discorre con Jan Schulz ci organiseva als Konzerts del Engadin Festival auf Aquae Modena ist ne listesnüt in Kontakt mit Els i anko mal war ne kommenzal del 2012.
0: Ja kommenzala oder manch caso in ein Schunter in pa per caso casual cosa luri in avant el der la della partita mai pensir otras personas ci der uschlömo pro già ne per trar cus char del de prima de vent.
1: Codite idea veramente l'idea del Commissione di Cultura e quella di manada da Daniel Erne, ci dire là il Cusal del Comune e con lui sembra va in allora tutto in contatto con Jan Schulz e Ludi Wilhelm, Anton Ludi Wilhelm della Scuola di Musica e qua era in sé il quartet che ha l'idea e des new promo Regola Zweifel da Turic ci dis era anche la scena de cultura derla fici ingaggiata e hai no change va in se tra su questo progetto hai il loro fondal società verein Braswix Meden quasi nu fat loro pur del novembre 2012 se non sbaglio hai
0: i l'intent de quella ja de dire qua l'istess sco ossa osa qua muda, c'è dire la al cominciamento l'idea a ci sleve raggiungerla.
1: L'idea iniziale della zura da fare alci per juvens e juvenes, c'è un plagiare da musica, per cui dire il contatto con la scuola da musica fici grand, non levan fare alci appunto per i juvenils della regione e d'intorno. E cominciava con 40 partecipanti e partecipanti, appunto come noi il Brass, ci facevano il primo scorso. E là già era d'una parte la musica, naturalmente più importante il scorso della musica, ma era la compagnia. Questo è un dire, quando era il primo scorso, era bella e blera festa, si fece flotte e leggere. E allora davanti per uns si è deciso di ir su un po' col niveau e a causa che noi non avevamo più paura di fare un EBS questo corso e là allora con Jan Schulz e Ludwig Wilhelm si è in contatto con differenti docenti e docenti da tutta l'Europa. Appunto il niveau è un po' dozza. Questo è qualche idea di spiegare già in 8 anni, qualche anno fa in ossa.
0: Ossa, sei da complirsi con un certo livello per essere parte o vogliamo dire veramente il motto è che lei essere della partita spoglia?
1: Qua è mince a casa, quello che è. Also, non mai, naturalmente, blers, studenti e studentes, da tutto il mondo ci seguono un po' i nostri docenti e docenti e questo viene per preparare per esami da master o per esami per orchestras. Ma non va in una grande parte da partecipanti e partecipanti cioè, ci sono in formazioni di musica senza aver studiato, ma c'è un piacere della musica e, clair, e hanno un certo livello, questo c'è, ma questi sono likes.
0: Ci sono un po' le partecipanti e le partecipanti, desi ne pruno gli altri da d'altri paesi, ma gli altri della Svizzera, proprio gli altri dell'Engiadina, non c'è Blairs. Esque era in pace forse uno cella a tema causa ci desi ne pruno bunzo, co declaresse lel quai?
1: Questo mo greif dir. Una es schon ci hanno fatto il corso l'ultima evna de scuola. I loro blers scolares e scolars non pon partecipare per questo motivo. Già una idea postut juvenes e juvenes e juvenes ci partecipescen e causa da quai blers un er iola vassa, quai es in realtà ci hanno mani in ingedina. Hai, qua è forse il motivo per causa da qua c'è non vain nuovo una grande parte dei partecipanti e partecipanti. Beh, il pubblico c'è non vain per il concerto, quello è schon fitch presente, un pubblico in Giardinais, qua è mince casa.
0: Cesar, da si è visto la più valur per la val già di questa occurrenza o per semeden, da c'è può l'in Giardina approfittare con questo?
1: D'una parte è dura un effetto turistico, also, oramai la brasso in Semedia è scocciante, poi proprio dire su tutto il mondo e non va in blair pubblico ci vengono su della Bassa o della Germania, ci riservano questa effetto per venire a la musica da tolla. Sì, e crei una quale effetti c'è l'istesse da poter dudir da questa musica da un livello fitto in Engiadina, questa era già un'unica, perché c'è non va in proprio iast da Clin fin su Maloio o la Bregaglia ci vengono a dare questi concerti, ci fanno i docenti e le docentes, le sai.

0: las novitats der RTR.
1: Ia las dias, io son Alexi Baseglia e quei dati da nov. Tra las elecziuns da dozza in il Bundesland Sachsen-Anhalt vai per Blair. E la varietà delle flurs in il spitz augmenta, singule specie svaneschen den tandera. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elegiot in nov Parlament. Le elezioni chiatten de pimais sur ils confins della Germania gronda attenzione. En les recerches e le partide ferm drecchia la AfD con in clair vantaggio davanti ihrs e la vegnis in radont 40%. Non clairetten alles recerches che la AfD contange in maioritat absoluta del setz. L'ura pudese la regia per sula. Ils locals electorals enevers fin la saire la sis. L'ura quinten in zero con les emprimes prognoses. Il militare israeliano ha puspiato che miras in il Libano del Sud. Questa è una vendetta, suente che la milizia Hezbollah haia saietà due drones, sinjuldada israeliana, all'armada comunità. Tenore il ministero di Sanedata Libano e 4 persone morte dall'attacca israeliana. 20 persone sono venite blessate. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, neanche becch si esprimida. Con le temperature più elevate, diventa la flora in il spizzo europeo più multifara, il medemo mens vanescen spezie scherns adattate all'alta montagna. Quai risulta in studi pubblicati in la rivista Science. Il risultato suggerisce che questo fenomeno sia da attribuire alla midata del clima, ai nomi nel studio. Per il studio hanno in sintocuri surfaccia in 62 spizzo europei e tot 4 jades tra il zons 2010 e 2022. En lieus in Svizzera, in l'Austria, den tant eren les Pireneas e den il Caucasus. In Sguarz in ils Vernijadis, dels novs autos in via Svizzeras, ils Davos 41, tradesce che il traffico pers Blair Colour. La Sonntagszeitung ha lasciato analizzare l'Uffici Federal de Vias Astra les dates de vart ils Vernijadis. L'on 1985 erano bunemain in quart dels autos novs Kotschens. Ozendi anzulette main angva 4% questa Colour. Persuente domination Alf, Nair e Grisch, insieme vengono quels vernijadis in bunemain 80%.
0: La meteo.
1: Il Soleil domination oz per la più grande parte del ciel grigiun. E le temperature si ricordano alla Stadt, con fine 23 gradi a Samurezzen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Domenica, corso entre le die, ciao, benvenuti, buongiorno con voi, trascola domenica, Giorgina Janchi, oggi, il 6 de settembre, veniamo a declarare sco di de legger in codice. Vei nu ad encounter che vus preferis de tecla radio a forse su disgeti ils propi fifix, ils ruffinai che se veis combina legger in codis a tecla radio co nua e adin bella, simpatica, comodevla domenica.

0: Cuorzo entre las 10, la domenica, quales uras con nos stiene nunzia gratulazions che via Radio d'Anton oz dati nuot de quai per quel che nos ven survegneu neanche una solia gratulazion a scret per ci che nasceu si gidils 6 de settembre. In che nos savein aber ca natalizioz vitirin radon. Elcao.
1: Weila Rumancia es un basci e vot ad laivet RTR.
0: E Bascini Sebastian Bürgi in Scola Numantira d'Entranc nasceus oz avon Currontons. Gratulazions ad in Balezia gi de festa di osun de buna spronza. Canus udin e de cicica festivesce anniversari in terra Romoncia. Nosso numero 6 del main settembre tota cassa mchiada par banduna crunna a casa RTR fa viadi, viadi, viadò el mon.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Ci incanusce Cicica a Natalizia Oz fa la sorpresa con regala a nostra scadiola 0800 20 21 30. Tocca anche a voi telefonare, te clenza in di giubilar de curonta de Basci.

0: Baschi, che fa festa per il curontava lozza den sur selva, più exacta da Nisa, in una miezza preparativa per una giubilara che complenesce giovens 20 seasons. Ci calei, c'hai auguris che la survegne os dil bab Michi Kadov, bengi Michi, jau sur l'asch grad Michi?
1: Bengir, mancia. Jau vai mia figlia, Lindia Maria, che il festival è il 26 anniversario, e la divisa della tutto il mondo è bene, con la professione scolastica, si braille, che l'ha data in prima classe, che l'ha fatto con Pligé e con Spins. I divisi vengono di Noel, di Robin, della Rita, la mamma, adieu, hanno trovato il Rino, i suoi amici, che è momentaneo la Val Rusain a caccia. Forse fa una sorpresa della, vengono forse con una preda della corsera, non si va in bocca. Ma noi siamo folli e la truce da preparare la fiesta. Questo che non vi dà niente, forse è un altro. Un pregesso viene in spera di.
0: Come vai libero con la parte, Michi?
1: Oh, io le dico, io non c'avevo allora, due le seguite, io non c'avevo mettere nel grillo, se le strais, non sapevo fare questa sera, era mai una pizza sul grillo.
0: Ah, pizza sul grillo, bulle servono, le giunge di Bersana, pizza?
1: Genere, se una pizza, dove c'è un speciale grill da fare pizza, a quel trovo in Tech Teams. A per questo non si è preparato a fare la volta con quello che lo scaldava sempre e con la spizza vanno scinti. Che io se lo fa spizia e oli.
0: Ah, questo è un senso di plan, Michi. E adesso ti dà un intec il nome India. India. Cosa veniva da quella a 20 seasons?
1: Oh, 20 seasons. Adesso veniva in una canzone da Thank You India da Maria Morissette. A cui ha piaciuto me si fece, che va dietro la Rita, la donna, che si è data una buona, si è data un nome India, allora la dietro, a volume tendo vities è un Maria.
0: Da si è data India Maria. Da si è vini parina alla India Maria, tutto contento con suo nome, suppono, eh?
1: Adelino, yeah, oh, let's let

0: Grazie per il telefono.
1: Grazie a lei, che vedo il tuo bene di cuore.
0: Grazie, ad infatti BG e salizza la India Maria.
1: Mi fa.
0: Tocca di un'altra gara.
1: Allegra,
0: ciao, mi dite tu. Ciao, ciao.
2: La Cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Vegn vergalas dies a lu alerts fits pinai per ina nova avventura che nus lancein ina resch nova. A da fa cun quei che gartigiau von polit exact 24 uras a bea benzin.
1: Io un provo cun quels che ins metta vi del spais, delle socias, perché ich remedio il planciu. Cuidado de quels de gomi mai plastic, de fils.
0: Le soccas per soccias vens in Cureu e nies giug de linea las de vosas emas a bea benzina stiu sincevera fale ista de comprites per ie dao ils 130 francs che la gudignau. Asche che nus samatin els stadals per anflai una nova causa per ca vus sapias schon in aga fa in qual

0: patratge activa vos churvals ca schon inaga ils cavazins. Semtiai, lugitzei las uraglias.
1: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa dat is in tutto il mondo.
0: Activei, ponderei, studiei, tres minutes ves pada lu merà, cica dat lancetta a quella res nova ronda, grazie inter cala Blondie a cantare.

0: A nus manca un grand spas vies las dierge masa. A nus giugain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ad Enchevin, in runda resch nova, suenter che las soccas pel speis de las soccias per schurmiglia plenceus en vinides in Flandes de Bea, venzin menza usse la cerca de quai che se zuppa de vos quai cheu.
3: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tut il mund.
0: Chai savess quai essar in primas ideas lu prendei a telefonei 0800 20 21 30. Ja sai chi va cun slancescia in runda resch nova magari un pau pi vest tocan che si ci rompa il glatsch. Ed Anton Stellini lemera. C'è causa sca Georgina Bengi.
4: Hola.
0: Chi è leu? Huhu.
4: Iuria.
0: Iuria da nonder?
4: Siat.
0: De Sat. Allù.
4: Siat.
0: C'è un leggio che sei?
4: Siat.
0: Dei, de Sat. De Sat. Ah, vi urzi in de Sat. Als de Siat. Ah, c'è causa. C'è se vesco a essere, Iuria?
4: C'è. C'è. Io farei giù. Io devo telefonare alla preda.
0: Ai! Lui sta un speciale in tic! Lui sta speciale che su entra la mesa per provare a garteggiare lui, è bene?
4: Yeah.
0: Ma forse vuoi tutti se partecipare, cioè se slinia. C'è se vuoi qua essere in una causa che è imposante, che sa levanta emozioni, che fa wow, che dà proprio per tutto il mondo. Vuoi provare?
4: La caccia?
0: La caccia? tot imposant, emozions, de per tot il mon, l'ubida, nibu l'ubida, ets, è lo relativ. È si bo! Forse su dinza un inaga, ne ve?
4: Tschüss!
0: Tschüss, si cari tic-tic, menja baul vit lunder. Marenza, si da tutina eun, si ci comprova, cul ce causas, vancunus mai lu vit la preda, de gi... Quattro della caccia grigiuna c'è causa sbiendì?
5: Sbiendì, non me l'avevo fatto con quei de caccia.
0: No, te la radio non sa non vede c'è causa.
5: Ok.
0: Tocca più tardi, forse.
5: Grazie alla via.
0: Noi giochiamo con il c'è causa, ad un curino una causa imposante, che sveglia emozioni, che dà proprio dappertutto il mondo. Allo speranza che quei... Quelli, quella che ho sul telefono vuol buon non sia Prada. Che Georgina, ben Gigi e Leo.
5: Qui è Sabina Soler, allegra.
0: Allegra di una Sabina. Essa stil dredge giù. Essa stil dredge giù.
5: Sì.
0: Gut.
5: E dai, Sean. E penso, no? Ma è lei s'annunziare.
0: No. No, non la sapete, non sa se vi dice causa, non sa ancora in causa o se è un.
5: Ah!
0: Non sa se vi dice giugà.
5: Oh, c'è tutti che siete,
0: tutti che siete in speranza, tre telefoni, tre che vogliono annunciare a Prada. Io tengo il polis che garteggia lui in turno.
5: Oh, ma quella mi deve non.
0: Qui è l'uscione quella numero, te la radio, qui ho annunzio, c'è sempre qua.
5: In casa lì da Paul, ne vedi?
0: Già, a una volta in casa lì. Sabi, le vuoi tutti in prua, tutti in attiva per la
5: fantasia? No, che sono bene.
0: Ecco, bene. Forse tocca più tardi. Ciao. Ah, e ad un bussì, e stellina vi ne von, per Pradas, ni per c'è e Adina, bugien c'è causas, Gigi e Leo.
6: Io sono l'unica stagia del prodotto.
0: Io le sbudi ci c'è da cavrels, da cervas, da bucca mucci.
6: Ma tutti c'è l'altro. Ma io ho detto la fiesta di no, che da fiesta in tutto il mondo, sta a svegliare emozioni.
0: È imposante, si dire per quals camariden, per tutto il mondo, emozioni grandi, quasi consiglio proprio definitivo, già se decide di insieme tras la vita. Monica, hai una bella proposta?
6: Ok.
0: Easy book, Monica. Okay. Una bella domenica. Grazie, ciao. Ah, lu, ho spronzeo vegnini non avon per annunziare c'è edina, c'è causa sbiancici e leo.
5: Buona, quai buve.
0: Dadus giù che erano edina, c'è te edi il radio.
5: Bien.
0: Allora, va a si gira un ciù minuto, si gira un tocco. Ciù
5: minuto, ok.
0: Fin per la prada, forse è un tic picic.
5: No, tutto bien.
0: Ah, sì, ossa, venza, contos propostas duas. Per cercare di stare, pensa, e non dà in avesse un plato per tre. C'è causa, Bingi.
7: Bingi, che è la Maria che è nuova tiziata.
0: Bingi Maria, è un sicci da stare.
7: Yeah.
0: Allù?
7: Se vedi che essere in tua baseglia.
0: In tua baseglia.
7: Imposante, tanto
0: per tutto. Emozioni, sì. Sai tu chiedi, effettuare emozioni che tocca proprio con tutto il senso tocca. Bella proposta, easy d'Anton Ebo.
7: Ok, grazie.
0: Grazie, bella domenica.
7: Un milione, addio.
0: Sì, te non spicenti, 0800 2021 30, sciocco. Denzelu da meun, quello forse... Pipaucas, confusions neo di temps, perché lui si luvergi, a lui giugainza il cecausas ad in avidin quart delas diege sonda domenica, a se crugesce quae osa ampau con tut qualsca specie in plein tensione de se vi annunzia prada. Ah, da me un ronda dus di cecausas lu per 20 francs, a lui in quart delas diege.
1: Cecausas.
2: Presentata Nicchi Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Da caccia el grischun, cui vegn uras da spedir in ulterior cacciadur, ni cacciadura en concurrenza per la patenta da caccia, vegn 27.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: C'è che vous savez, bo annunzia che schon occupausi nostra gesta de pradas il Gabriel de Sis, la vacca charva alla caura camuc de dus ad in quart on tot il rest cauras, bux camuc, charvas de dies, de sis, de donc, cavrauns, lancet, furcet, montanella, tais, che vous savez de cici, ca toc cici de quaels in prems gis de caccia chalou, ossa! Ehi, vi è il momento. Telefonai, dolo c'è, vengono

0: Ja, con quella tot cieca bella simpatica davart la more e si vignu uras da darvar l'agenda.
1: Il calendar.
0: Ancia delas dias a quai ca son pulzaulas de vosa seras e la postremisa a Cuera, musica da jazz, la settavla edizion del festival da jazz Cuera e il sport final jazz stonzenza sez bucapi ins senta el jazz, musica improvisada vivan el moment. Se vus lese un dia senti un pau de quai festival lumai e la postremisa a Cuera. A Lulu dati Oz è un invito per gli amatori d'arte della stalla Carigette Tronvin Intermediau Art con Melanie Meichle, Charlie Carigette, Devon, Devos, le sculisse, ne vende le due su Intermasgi a Tron. A cui è tutto, però, se vuoi essere planizzato in esposizioni, in concerti, in teatro, lei fa un po' di reclama, lui arcunato, tutti quanti via l'adressa calendar.ch. A tutto quel che si sente, lei viene e adina proclamato, lui via radio.
1: Il calendar.

0: En 6 minutos tocchi de mesgi per nus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Adels Impuls van quals en primis is de la caccia 2026 a caccia cun un qual patrac da Benedetto Vigne oz tot ils barbas ad il secret.
2: A caccia geven tot ils barbas, ci a caccia alta, ci a caccia bassa. Ils dus barbas da Nicolin però be a caccia bassa. Beliers, firnes, pernis e da quai. In a damaun d'octobre vin la mamma levada sco il solit per preparare en solver a Nicolin avant a dire scola, prenda di navart quel e dal di con tun misterius cal duai a venir in momentin con ella che la stoppia al musar in sace. Ensemen vanni giù in chaler fin davanti il son da cocla. E c'è vesa Nicolin qua stendiso il cervun nair in sace brin clair mal pusà che para però scuda viver. Ed immediat realisesce el, quai andus chavrils, chavrils evidentamain saietats. Nicolin resta senza pleit. Ses barbes an fac fraut, an saietà animals comandats da ciaccia bassa. E mamma al confida il secret da famiglia, pensant cal saia us gronda vunda per participar a quest secret. Ma Nicolin è tot alter che incantata quai. El senta co il malec perfec de ses barbes surven tutanina sciarps. E becmo quella delusion, sco portader din naus secret da famiglia, sa sente elos sco in complici, sco in conculpaivel. Nicolin valura a scola con sentiments turmentats e tema tutadì chin se cita als conscolars pudes leggere il malfacc director da sia faccia. Quai tut per via dal fraut, il fraut dalla ciaccia dals barbas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Iela Sindisch, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Il Giura e diverse altre cantuns er il Grischun hanno il management de schmanatges incomplet. E la varietà delle flurs in il spitz augmenta, singole spezies svaneschen dentandera. Per evitare crimes, sco il Sajetima da Arau avanti nemna, an diversi cantuns sviluppa in management de schmanatges. Dentand chist il Giura, nur che il delinquente darau viveva, aia sulletman realisa parzialmein le structuras necessarias per il management de schmanatges. Quai scriva la Sonntagszeitung. Tenno la Gazette en sulletman 12 cantuns preparats bein. Och, tranta quel zer il Grischun, an realisa parzialmein structuras per il management de schmanatges. Entschink cantuns dati finos mo plans e den la panzel de dens ne si in somang bec clair coprendra mans questa tematica. Cun les temperaturas pli elevadas da venta la flora sin ils piz europeix pli multifara, il medem moment svaneschen spezies kerns adattadas a l'auto montogna. Quai resultat in studi publicia in la rivista Science. Ils resultats suggerescien che quel fenomen sei ad attribuire all'umidade del clima, ai nomen il studi. Per il studi hanno in sinta curisor faces de 62 spitz europeix en tot 4 jades trantri il zons 2010 e 2022 en lius en Svizra, en l'Austria, den tant eren les Pireneas ed en il Caucasus. Il militar israelian ha puspert a miras en il Libanon del Sid. Questa è una vendetta, suente che la milizia Hezbollah haia seta due droni in giuldade israeliana all'armada comunità. Tenor il ministeri de sanedata Libanon en 4 persone mortes dall'attacca israeliana. 20 persone sono venite blessades. La milizia radicale islamica Hezbollah, che ha il sostegno dell'Iran, neanche pec s'exprimida. In l'Indonesia erotora il vulcan Anak Krakatau, che è situato tra le isole Sumatra e Java. La cendra del vulcan ha bloccato parzialmente 5 piazze aviatiche, tra l'altro era la piazza aviatica principale della capitale Jakarta. L'an in stuistricia plirs cienc golz a comunicia la plazza viatica. La centra del vulcane se derasada sur parts de Jakarta sco er empliras provinces dell'Indonesia del vest.
2: La meteo.
1: Il sole domine schotz per la pli grande part al ciel grigiun. E le temperature si ricordano la stat, con fine 23 gradi a Murezen, fine 26 gradi a Schuel e fine 27 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Domenge kurz ante la sendis quai mu min da lemo cu bonus mo ben vus decidisco vies Radio Tuna.
0: RTR. Il concert sin gewisch.
4: Presentata florop.ch. Dolz salits florals cun las pralines de maestrani.
3: C'è il dolce musicale a Scias, rock, pop, rap, reggae, popolare, strumentale, schlager, in classica, nizzi c'è Piniev, in emo per vus, ni combinato con salidazzi ci telefonei 0800 20 21 30 per vus in ura alla jukebox. Giorgi Neianchi. Un po' nostalgia per rivivere, se ricordate la jukebox. Quel che è nostalgia dell'estate 1958.

0: Nies una delas novitats che d'Anton Parteus ha finiu seu ci da lavura, ma diciamo, ah, questa è una curta stat, letza gai, un milino fcin ciun contoc. A buda fa con el cecel, era lu credu, è un buon. Nisceus mo ben, neu della lunghezia della grat udida, il summertime blues di on Melinovcien ciun contoc, ca dau lancetta a nies concert sin Gevija, di un primo telefon, e da Jon Angelo de Mont, bienji Angelo.
1: Bien di, hallo, ciao, Georgin, je bain, exa. Nulla se ne giubbie in da singevis ne se li da ogni ge scopa quella biala domenica che è veramente in primaio ne ge a quei vengono fe buie ne del retto si va in scoia ogni ge nus lessen se per mein a tottes ne tots che conosce nus ne ge da lunge da banaivel lessen se per mein in grazia a givisa se per mein bina mon tutto mo bien buona senada ne ge qualche vein spontane in senins ne ge a lui ebbe Allora, sono speciale solidarietà della Brigitte Lutz, io a Rotterbrun, non semplicemente l'autotus, non tutti che conoscono, non è a divisione semplicemente, orvanto, veramente in biale domenica, non è. Dal top della musica, adesso io voglio individuare, non è, tu viste ritmus da pura scritta.
0: Ah, quella è semplicemente, Angelo, c'è stato il programma per presentare quella balla domenica?
1: Also quella domenica, also nur in intera Frank in gerade i oder wir, mi fa in speziale ne je a gode ne je quella veramente quella bella domenica ne je a sempre mai in gode ne je a luta in ton vein lo essere ne je a lu vai a cioè quindi in magari to davanti in spontan ne je qualche vein se ne
0: Exacto, sì, salù, Angelo, in effetti è bella domenica, a lu senza resuna la gruppa Pures Glück, toccano in altra gara.
1: Sì, buongiorno, grazie a te.
0: Ciao!
1: Grazie a te. Ciao, grazie.

0: concerts in Gevisch, nu lo cien ven venciacun 30, quella numera a Ella Hilda Czarner, faci alla balla Val Schons, bengi Hilda.
1: Bengi, Georgina. E io le solidar tutti che conoscono me, i miei sorgenti qua da Ferdin, con quella canzone puntana, sclare sonen.
0: Qual è Samciada? Hilda, udeu in te che è la caccia in Val Schons?
1: Ma qua vanno in caccia d'urs.
0: Ah, l'ho dato in caccia d'urs.
1: Ma, adesso io non conosco.
0: Bo, ma, ah, bien.
1: Non so in vivere, gli animali.
0: Se tutto quanto auto non so caccia d'urs, che non fanno niente prede che in buda la Val Schons, se lo vignano io sem Val Schons. Hilda, che finiamo con quella domenica?
1: Bitte bir. A curi tocca la domenica, perché avevi radio e tu
0: esatto. Questo qui.
1: Il radio va in tirgi.
0: Questo qui. Salù Hilda. Tu senza resunà il cor di Zlarisch con le fonteune sclar resunan.
1: Grazie.
0: Bella come dai la domenica, Hilda. Tocca in altra gara.
1: Grazie, Georgina.
0: Ciao.

Fantaunas clar resunnan in registrazion ca Ertera fac avon ciuncontons, questau il giavis da Hilda Czarner da Fardin, cei asci esser tocan curte von las dodis, ein nosas lingias da telefon avartas per vos giavis, vos salits 0800 20 21 30.

0: concert s'ingiavisch.
1: Ben vergolas in dija del telefon e Ines Darms da Falera. Bienji, bienevo misgi, Ines.
2: Bienji, Georgina.
1: Schon vit cujana?
2: Io son persula.
1: Ah, vuol bugi kins cugina nuat?
2: Bene, io vai a fare cirli di ogni da Bersà, a breve bo pudeu tot, a dos caldo.
1: Meracau, meracau.
2: È un tir pausoso, poi vai a bugi.
1: Meracau, e tu ne toch bene, Ines. Nuova nizzalizzo, Ines.
2: Il salit va a nozio Falenz, per la Betty Vincenz, che lei fa cura e la è giù in accidente.
1: Mm. Aber è in buona via da recomalescenza.
2: Sì. Io vado a fare ieri con ella, e la esce lungo contenta. Ella è però dopo due scambiali.
1: Ui,
2: è super, per la fema da casa.
1: Ui, è una lunga, per sul svegna un slubo più tralmente giù.
2: Ma è un incolù.
1: Yes, è lui trova lo sasciò. Lui è dato giù groppa.
2: Sì. E biaga vai tu.
1: Lucia Vigène e nous, bien miuramen. Alla Betty, si Valens, sciocca un si cico sì. Salidais in es?
2: Ah, io salido il mese Fons, beate, se tutti che non conosce me.
1: O qua Fidenza con la società di musica di Falera?
2: Sì, Vigène. Perché che... si è due beate su, non è vero.
1: Exact.
2: Sì.
1: C'è instrument? Sassi c'è instrument che suonano?
2: Ina a trompeta, ad Ina e credeu, ah, io saibo.
1: Ah, un porta nuot.
2: Non io domando magari a Schumbrido.
1: Un blidens, ne ve.
2: Io... Umbrella svan bugen.
1: E c'è già il principale, yeah. Lucenza risuna la fuchsgraba polka, dis da Falera, ne ve?
2: Yeah.
1: Ad Ina bella domenica, Ines. Tocchi in altra ga. Ciao.
2: Ciao.

0: E con Roland Kaiser, il gevis dell'Anna Maria Vincenzi si vignulas in di gemesa. Nulla c'è in 2030 per vostra liz, vostra gevisa del telefono denza il BNG Daniel Aliga d'Andest.
1: Niente, io la solidarietà in prim, als genitori, als parenti, a quel Giovanna Caccia, ed als parenti, Manea Caccia, allo, dai in stazione, un minio nuovo, un dai in città, che hai a 3 metri forti smicciatone, allo sande, che hai, perciò sande, nuoti, ye. Quel che conosce mai, da manaiva la da lunch. Ma fosse tutto.
0: Lo azzo deu nuova, Dani, fai nuova di caccia, si andest.
1: Mai, mai, non guido a farci che hai, ye.
0: Allora, venza pinau in de caccia, ha? Der alte Jäger, de Kastelruther Spatzen.
1: Letti bien.
0: Shalom, bella domenica, Daniel.
1: Letti bien, den grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ein kleines Haus am Waldesrand.

0: Il concert Cindia Visch.
1: E dal telefon hast du schon in Cacciadur d'Anton Uombuk. Bienci Daniel Weger.
2: Buondì, donna Georgina.
1: C'è a Gic na Uombuk?
2: Ah, no, in Snoll, sino fa, di tu sei con questo stesso e il privile massa grande.
1: Ah, ah. A shock, in contatto con Cacciadur, anzudeu, da qua e da c'è?
2: Ah, sono stato in Valstiarl, a vero Scoziano.
1: No.
2: Socis. È un tip top, una bella chiaccia in ogni. Dirà proprio la vaccina cervi e altri cervi.
1: Ah, tip top. Daniele, il Schrebertin a cui era vit prepara merenda?
2: No, è una fatta in una ronda come stiamo, io sono pensato di parlare un po' al concerto in Gevus. Però ad entrare in per salute.
1: Salù, asci sbugiamo fa qua, Daniele?
2: Bon, sì, il primo lingua saluta mia donna, ci desa casa, ci prepara l'antar. Se non sa so far ci dà, ma è da sdura buon. E allora torna la ciacciadriglia grigiona, posti questo di Charles, ma più speciale a mia frare e a mia figliola. La sdivisa in avanti, ferma un po' di luce. E qua è con fermo cabac del Clabiert.
1: Clabiert, venza, samtial. Lo scienza, risunaco e fermo tabac. Daniel, in una bella domenica?
2: Grazie, stai
1: domani. A tocca in altra ga.
2: Grazie.
1: Ciao.

0: Isa mund sco un marnac Giont sa per lot ce ferm tabac Giont sa per lot ce ferm tabac
1: Quai è il concert sin già vis dat RTR vegn dallas 12 dein il BNG il BNVMSG Rosmarie Brenn ciao Rosmarie
2: Ciao Georgina.
1: A sin telefonesce con sicida Rueun, Rueun in Hazer Taur prominent. Ne ve che yes. Staus tirnus omnipresenz si dos vector sil Henry. E Henry è un invetta Rosmarie.
2: Ja, ja, ja, ik krijg wel een dieper dat ik het doe. Wel is dan nu, dat was in een plant en een geetje.
1: Hij is gepaust, zo doen in een ziel.
2: Ja,
1: fijn te kiezen, tot kwals gesitas en bujenel.
2: Zo je bijna zie, ja, nee, weet.
1: Rosmarie, nu van het salit?
2: Also, je leest bujen, ja, il salit, dat Daniel Alik. En grazie del pitje din kel celida tot skeu je mene je lenus der weun sia on de getta vi kem nos vizina lesen je bija de lene balette domenja adel de mo fasci je vine bon nos vene dine plije quel la vinici che de sil radio Aden quei connect va che wi ne collega de del ken conosce bene el e gramo di du splai tas che sa die
1: Se che pensa
2: Yes Irena
3: Ninji, pinte. Eu era da Daniel, se não te deixe do bem, é bem um colega mais, da escola com mais, de casa de voz.
1: Ah.
2: A de casa ali.
3: De casa de Daniel.
1: Da la Irena, né vê?
3: Né, né.
1: Salut, fai da bala do bem de Irena, né vê? Grazie. A Rosmarie fa l'uoso in una buona marenda.
3: Né, né.
2: Adina mai bien quelle che ho.
1: Adina mai bien. C'è sta tots il plan de menu.
2: Oh, si gens in de risotto, ne buona salata a due sligonge.
1: Ma quei to.
2: Cosa se vai sette che non si vede.
1: Quei tu na savurus. Salut, buona cucinata. Rosmarie adi arena a la musica quei che hai de fa, scinza, gi per gi.
2: Gi per quei bella per tu.
1: Vita bella. Da Dario Hess. Senza vasero, Rosmarie, tocchi in altro gà.
2: Grazie il Gordino.
1: Ciao, ciao.
2: E fine della domenica. Ciao.

0: La vita bella il gevis della Rosmarie Brenna della Irena Hakas mettono su lu vitles cazzettas palottas vit prepara a turgè il risotto. Ah, tanton al telefon Marlene Solingera Santa Maria, c'è dati Terella, Marenda, Marlene.
1: Buongiorno, Giorgina, hai promai dai pulì schenkeli, scucci se dice, ma l'interno del fornin.
0: Ma c'è flot. Ah. Fa tutto appetit. Davanti a mettermi di cucina, Marlene, nuova nel servizio?
1: Io volevo salutare a te, tutti i saluti che ci conosci e quelli che tagliano al Radio Romans. Per tutti e era un buon, una buona ciaccia a tutti gli ciacciadurs, un bocca di luf alle ciacciadurs e le ciacciadures e abbiamo bisogno di quel fach da ciacciader avrete già visto che i vi va bene ci non dà un giorno disgrazie o accidenti e sì, e questo è essenziale, no?
0: Quel più importante. E va tutto or davon avon che fa prada, ne ve?
1: Sì.
0: Allora pensa pina in da caccia, e svar einmal ein Jäger della caccia Epstein.
1: Da caccia Epstein,
0: Senza buden resuna. Marlene, buona cucinata, buon appetito.
1: Grazie, l'istessa mancia, arrivai.
0: Arrivai.

0: Ina bella findemna con RTL.
1: Allora, che vous decidisco vis radio tunna del telefon a studa il BNG e ci conoscenzion udeu el Cecausos. BNG, Monica Stadler, a perdomat.
2: BNG, Giorgina, già che non volevo letta si ozne ca solit la domenica son da dici po stata vit Londra. Già, io lesso li da mia famiglia, per mezzo fond, pi la casa San Giuseppe, con tutte le scuse dentro, meine casa del personale, a tutti che conosce da mai da lungo me noivel. Ad era messa per antella che ci duz, che ha tenuto in un... Ja, in bianzia, di speranza. Ja, di un nuot che ha duz.
1: O di un nuot.
2: Ja, ja.
1: Ah, avessas schon o Deus. Si avessam fa preda, avessas o Deus.
2: Genau, ja. Ma ci vengono a tutti in abbiale domenica, ad era vuoto quera. Una canzone che ti me gra... The rest of our life.
1: Exact, quella venza, quella venza. Sem ciao. Monica, c'è planza o noz domenica?
2: Pacific.
1: Pacific, ha? Pacific.
2: Yeah, genau.
1: Vos l'uvrez di la casa San Giuseppe, ves magari ad l'uvrez fin demas, ne vele, scia chi sai prendere in aga in a domenica un po' più Pacific, Monica.
2: Sodati, è mince tonne.
1: Salù, in a bella, come dai la domenica, tocca in altra ga, Monica. Ciao, ciao.
2: Grazie, adia, tschüss.

0: Nus mengu un grand spas vers las 12, adet onge exacte un par in salit, qual vin in prim che vin de l'ingedina bassa, ozen nos ura, a zwar de sent, allegra bundi, Lidia Domenic.
1: Sì, bundi. E leis, disgrazia mazon, per tocca cel fa saludar a mas biadis, a mas ufans, i as partenaris, e mi sretlunz e giugiare a tutti una bella domenica, di una bella ton e il cacciaders in bocca di luf.
0: Lo vengono tutti, Lidia?
1: Ma sì, qua è il tip top, se fai una fine pronta di andare, allora è già buono.
0: Io vado a Marveglia, so, se c'è un tipo tradition che vi messo le cazzette. C'è metà donna Lidia in cazzetta?
1: A tu pronono il signor Surin e ne ha fatto pronto per bressare e fa in fa pronto il tomato mozzarella e di un po' zucchini per bressare e dai loro molto un po' gurkes e loro un po' panni uscire e imbugnentare.
0: Salù, in bimiazì ed in flotto entro mezzì si campadi, nisci?
1: In stessa, manci, grazie a te.
0: Allora, scienza, resuna... è un animaletto, ha? In chi viene buffaccio e caccio con voi, ma ben con trappola sì. Tutta norne, vero?
1: Preciso, la
0: murina di Alpina Quintet. Ciao Lidia Domenic, bella domenica.
1: Grazie, sì. Ciao, grazie.

0: Quai esi stau de vos ura cun vossa musica preferida in hoi dati las dudis.
1: Il concert Sinjavish.
2: Presentada florop.ch. Dulce salits florals cun las pralines da Maestrani.
0: A scodina tot cica a telefonau alla guida da Gudinè in match Flores de Balezia exact 10-1 in quella concurrenza che la sort decida os. Salut urgenza caolintec, prendenne un onna ad oincedel a las Flores van a Rouen, tela Rosmarie Bren, ben pligé con quei match, lì arriva il decors de l'Autorama, proxim concert Sinjavija, proxima chance domenica che vigne, d'anton oz, vezon in aga la chance de Javijè vossa musica, cui vincere la snof, arvinzolo in aga nostre slingias de telefon pils salits de caccia, ad eleu dati de Gudignazzi cei in Resch Nief Radio. A con quai avis, Javijè Gheorghine Janchi in Fijbien. Appetit, ciao ciao.
3: How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat.

0: The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain.
1: Las novitats der RTR.
2: Las autoritats svizzeras han scoi para lubils da vos ons la vendita da pliras 10.000 buis semi-automaticas con grons magazins, quai malgra in scumont chi da da pil 2019. A tu zauna e brija ier in na chiasa da pliras famiglias ina persona essa blessada lev. Erozesi sulle life, per gronda part sarain, era, si adamaun per part nivels in zic pli spes resti den tant ciao tschkoz. Come traes dels temas, ciò appena per voi sotz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, e bici usessis dalla partida. Per via di imbrigiamento e in abitazione Tuzaune, una persona si è blessata a lei fino a mezzodì. Intorno alle strade, hai in vigine allarmato la polizia per qualche brigia in l'abitazione nella quarta alzata di una casa da aprire le famiglie, ha comunicato la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e hanno disperso il controllo il brigiamento. Una persona che vive in l'abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospedale. Infine, la sera, tutte le persone evacuate potevano tornare in loro abitazioni. Per evitare crimes, scuola saetima d'Arau avanti in Emna, hanno diversi centuni sviluppati in management da schmanaccias. Dentant di stil giuren o che il delinquente da d'Arau viva, aia sull'etomen realizza parzialmente le strutture necessarie per il management da schmanaccias, qua scriva la Sonntagszeitung. Tenor la gazette in sull'etomen 12 centuni preparati bain. Oggi, tra quels e il Grigion, hanno realizzato parzialmente strutture per il management delle schmanacce. In 5 centuni, dati fino a un plan, ed in l'appenzel di Denz, ne si insomma anche becchi clare come prendere a mano questa tematica. Malgrado che i dati in Svizzera da PIL 2019 in Schumont da vendere bui semi-automatiche, ein las polizias centunales concedi in grand dumber da permissions excepcionales, per esempio per tiraduras da sport u collectaders d'armas, que reporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per esempio, ein ins da applique 5.300 permissions excepcionales, a Basilia Campania radund 1.900 ed en il centun Genevra radund 1.300. La NZZ am Sonntag ha calcolato approximativamente in dumber per l'intera Svizzera il risultato durante il davos setons ha in scompra legal ma in Svizzera pliras 10.000 armas che acino ma in scomandadas. Dati ufficiali na dati bec per qualche manca in register d'armas nazional. Ils pesciaders e las pesciadras professionales lanceschen la marca Pesch Selvadi Schwitzer per uscire a marcar Pesch Selvadis or da Lais Schwitzers. Questa marca doit gidar il consument de differenziar tra Pesch Selvadi Schwitzer e products d'import u Pesch or da aquaculturas. Questa è in sigil de qualità unificia per la pescia locala. Tenor la Federazione de Pesciaders Professionals de la Svizzera Franzosa emo infin 30% del Pesch che si vende in Svizzera, Pesch Selvadi, il rest è Pesch importa. E rossa all'exterior. Il Bundesland Sachsen-Anhalt elige oggi in nuovo Parlamento. Le elezioni chatten da più mai, sur il confins della Germania, grande attenzione. In le ricerche è la partita ferm dreccia, la AfD, con un clare vantaggio davanti tiers, ella vince in radont 40%. Non clare è, tenor le ricerche, se la AfD contangia in una maggiorità assoluta del sezza nel Parlamento, l'ora potesse la reggere per sola. Il locale elettorale in avverts fin la sis la saira l'ura quintenins era con las emprimas prognosas. L'Indonesia è rotore il vulcano Anak Krakatau, che è tra le isole indonesiane Sumatra e Java. La centra del vulcano ha bloccato parzialmente 5 piazze aviatiche, tra l'altro era la piazza aviatica principale a Jakarta. Là hanno istituito stricciare plirs 100 sgols, hanno comunicato i gestionari. Tenor il geologo e le geologhe all'eruzione del vulcano, cuzzare ad uns 30 secondi. In sei avvertito di tenere in distanza dal main 3 km dal crater. La centra del vulcan è deresada sur parts de la Jakarta sco era pliras provinces en l'Indonesia del vest.
1: La meteo.
2: Oggi malgra in general sulle liv con temperature da stat en la regione da cui rapon in squintar con 27 gradi en sur selva con 22 fin 26 gradi ed en lenge di notte con 23 gradi. La novembre comienza con una mascheida da nivel se fase sulle liv pli lungas il centro mezzo di poi dar singul zuradis. I resta ciaut con 28 gradi en la regione da cui e 22 gradi en Stusavia.
1: Vias e traffic.
2: In l'autostrada A3 da Stagna il traffico in direzione San Bernardino tra il cuore Site e Penedutz. La via centunale tra la filisura e la ponte è serrata, oggi fin la sera alle 5 in ambedue direzioni la ragione è l'occorrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tra la Langvisia da Rosa Venerdina fu spesso serrata oggi durante il dì per via della corsa d'autos a Rosa Classic Car.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vies radio Ayadina in Classicar 361 Gisadon. Bien appetit, come ad la domenica Giavisa Gheorghine Yankee. Vies mezzgi accompagna os indils pigrons. Caves festival ir se uradonda do chantons. Freddie Mercury, ciao la voce, il maestro della gruppa Queen.

0: A cun blick e se vignu las 12 masa de vign Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: A perché vien propi Hilaric, essens avvisai sin vus, se vus an conoscissi chi canatelezzi il 6 de settembre, lu telefonai, gratulai, che via radio, combinau con in regal musical, nu loc cien ven ven cecun 30, o servins subito a nostas lindias con quel che nus ven, nidinas gratulazions che in arrivandas a scrit. Io son Gheorghina Ianchi, shalu, lein ancevar. Da sci anciavin grat con quella giubilara cala quida da son gleiti gleiti sa numna possessura dina de nossas desideradas.
3: La cupina.
0: E stavo a mesi corso ante las dias con Michi Caduf de Denis, il bab della giubilara a telefonau.
4: Io vai mia figlia, Lindia Maria, che fischeve festival oggi il 26 avel anniversario e la divisa della tutto mamma il bien e con sia professione scolasta si braille che la dà la prima classe che la fe con pligé e con spins a is divis vengono di Noel di Robin a da Rita la mamma a Dio a notre mania di Rino suo amico che è momentan e la val Rusain a caccia. Forza fa una sorpresa della, vien forza con una preda della corsera, non so va in bocca. Ma noi siamo folli e la truce da preparare la fiesta. E questo che non vi dà ena, forse è un altro, un trigesimo viene in spera di.
0: E saluto tutti chi can conosce l'India Maria Caduf da Pada, ma in la via o centro mazion tunvi a Denis, gli vigen tutta cas in fitch bella festa. Ad os essa svus en roda 0800 20 20 30 la numra per gratulazioni tut spontana.

0: bau.
1: In culla schlateina aprile, Luca aprile, udeo el mains de settember. Nus gratulain.
2: RTR, las gratulazions.
1: E in prim gratulant al telefon. E da casa Giuzuc.
3: Buonasera
1: Marcel Dora.
3: Dora. Oggi festivesse John Peter Ruffer. C'è stato Steinhausen il 77 anniversario. Gian Peter Ruffer è stato il turbo per fondare il nuovo cor romanzo, per un nuovo cor romanzo, ma già a Zug. La prima prova va in 24 settembre. Io gratulo a Gian Peter Ruffer e a sua famiglia, ci vede una bella festa e soprattutto ci è stato possibile. Grazie per il suo engagement per fondare il nuovo cor romanzo a Zug. È un gran piacere di avere la prima prova il 24 settembre. Già visto Gian Pedro e la sua famiglia in bel di la festa. Succedesse in punto 10, Ironie del Schicksal, la canzone alla mamma del anterior cor da Zug.
1: Allora eri... Nus udin quasi capesce, fece vedi bugien che gartigiau giù alla bassa da pusper reactivare, da mantenere in cor romonge, apriamo i daud in cor virilo, se in cor mi scedau, va capo Andrecci, Marcel.
3: Cor mas doia. Se c'è anche un perdonas, vanno un po' pacco di donas, perché gli la lascia son fare, allora.
1: Ah, è falso, un intic propaganda,
3: che c'è giù a Zucca, con turno, sul turno le donas, ponte annunciare, per Gian Peter Ruffer a Steinhausen, Rheinstrasse 10, 63
1: Dodes. Dodes, merca, lo vens doch fatsch quais per ein che vini in ogni l'altra che dato il stagio di ben bene. Io conto il bugien da co bu essere parte da quei nief cor.
3: Cool, ja, ol.
1: Marcel Dora, in una bella domenica non senza risuonare alla mamma per il giubilare.
3: Grazie a il team del Radio Romano.
1: Grazie a Fitch, tocchi in altra gamma, Marcel Dora.
3: Addio, merci.

0: Questo è il Giavis per il giubilar Gian Peder Ufer, giù Zug Pils 77 Aval. Telefonau gratulau, a tutte ingraziau per seu engagi che l'ha reattivau a sciau nescer il Niefcor, Michedau, Zug a Marcel Dora. Do sasciu dalla bella buonasera, di in linea telefonica da din Leuc de Valencia, pretendo ossa, esce su un saibu exact nu, abri e sin sicul men valmedel. Ciao Martin Morgenthaler.
1: Bien di.
0: In Leuc de Valencia, ne ve?
1: De Valencia, che va in slu in grande sovesta. Ne segbi. Che abbias godins che vengen squisti mai.
0: Qua credio, A dels auguris va no sa fecha lontan, ne ve?
1: De, quals van toca in Canada. Miu feia oz vengia chun. Elius via già. Per quattro anni, dopo le sue divise tutto bene ad lei, ad lei ha 22 anni, spero che venga sempre a fare la casa, per poi.
0: Udeo è la sua notte? No, un buio, Cedric, no.
1: No, io ho 9 ore di lavoro.
0: Eba, no, lui è un intic, già. Allora, una festa a Vonel, per il 21
1: aprile. Ed è.
0: Un festival a Sanzel, Canada, Neve Martin.
1: Ed è, la sua amica in Cowen. Questo è tip-top. Questo è il giovane San Farco.
0: Esatto. Ed in vivo Sanzel, un Farco, con cui è in ritorno. Neve?
1: Ed è, lui sa, poi in Sontiere.
0: Martin, lui senza risuona il Johnny Hill, il Teddy Bear 1-4 per Cedric. Morgenthaler assas giuvens dulces venti chunons. Martin, bella domenica, gauda la bella mesta. Neve?
1: A tutti che toglien dir in una bella domenica.
0: Grazie fech, Martin. Tocchi in altra ga.
1: Buonanotte.
0: Jetzt abograt. Ciao, ciao.

0: A quelle gratulazioni da RTR dal telefono da Inzala Bala, buonasera a Patrizia Senti, al principale di Ashan. Buonasera Patrizia.
1: Buonasera.
0: Oh, saluto gli auguri.
1: Io levo a gratulare a mia sora, Clementina Cola, da Casti, per il 66 Avalon, a Tobuk, a Buna Sanadat, a tutti i miei che ci sono stati.
0: Allora, fa, vengono facendo che festa oggi, per il 66 Aval?
1: La mette malzana.
0: Oh!
1: La pizzista. Non si leva neanche.
0: Oh! E c'è buon dreccio, ah, in zona telezia, sto sta in legge.
1: Io, se gli angeli non si vengono stretti.
0: E mince cas, Patrizia.
1: Io, bagno.
0: Forse che la tecla è gelosa. Radio, c'era da sta curao la grippa, corvi il baselgia savognin, mezzo pinao con un salit festif, per si sono tessi zaval.
1: Io, grazie.
0: Grazie, Patrizia, senti, bisso entro mesi.
1: Den bel de a salezza cuira.
0: Grazie, Fece Patrizia. Tocchi in altra gara. Ciao.
1: Ciao.

0: Questo è il salit festiv musical di Corvil Baselgia Savonin da Patrizia Senti per sia sora Clementina Cola a Casti che ne scida oz avon 66 onze del telefono dondu us la bella buonasera a Mia Sonder da Zuz. Ciao Mia.
1: Mamma che non lavi. Allegra.
0: Surprida, non sa se c'è un live Mia. Non sa se c'è un live il radio.
1: Hi.
0: Nu vad le gratulazioni mia.
1: Hi, allora sono per sbaglio in secco, è una volta il telefono otter.
0: Ah, per sbaglio il radio.
1: Hi, è bravo c'è per la preda.
0: Ah, la preda è sono passata mia. La preda sono state le 10 e mezza vende le 11. tu per udì hai dato ci ha settato c'è Figenzo Rosse sono si centic
1: è svesso da il super
0: a c'è
1: buc da cevriul
0: mera oz ir
1: Ir Saira.
0: Ha? Mia tunna è relativ giufna, suppone che tiene un in giufna che c'è dura. Vas un po' scegli che cambia.
1: Hai, mi è prima. Oh,
0: qual è questo? Qual è questo?
1: Hai, speziell.
0: Speziell, ha? Massa emozioni.
1: Hai, sul.
0: A c'era con Bab.
1: No, il mio collega del BAP.
0: Ah, gratulazioni mia. Ci sa, da me un la stia giamasa, un prova da me un. Forse Gartegi deve venire trasa di la concorrenza per la patente per l'oncavegno. A tutina, chi è fece simpatico, non sveno la mia gratulazione a Cicisil Natalezzi. Tutina scienza resunate o giavisce, Paolino a Clacuna in giadina. Dice? Bella, mamma, sdimia! Ciao, ciao! Buona caccia! Ciao, ciao!

0: Die Svergaul in nos moments hilarix quals s'inclinan.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed è oggi decide la sorte in regal per Cici che chi è venuto a gratulare, che okay, via radio la chance a scuola se non proprio grondes, più grondes che autors dies con quei che exact treis noms in la scatola qual de Gian Peder Offer che complanesce il 77 aval el de casa giù al canton Zug, ni eisi Cedric Morgenthaler con ses giuvens 21 ans de presente da via di tras il Canada, ni la Clementina Cola a Casti nascida 8-6 Shalou, Tergenza o il Zedel, voilà, a qualche turno lo del Canada, a Stefa Viadi e Ninja di Nabassa, a scuola lo direttissima e la Aua Termala. Gratulazioni per quei Shengech, grazie per i vostri telefoni. Mio nome è Georgina Janchi e da tutto quel scanna, talizzi oz, godi vinevon in buona compagnia con tutto quei che sauda. Pitir. Ciao ciao, ad anges quitau da vos.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzi der RTL. Cun sempre verz, hits, e scuvridas. Musica non-stop. Messen zemmen den nostre redaktore der Musica, Braida Janet.

RTL Musica non-stop con sempre verz hits e scuvridas.

0: las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hof avvertesce sia clientella per via di un'attacca da hackers ed è tusano e brigia ire in una casa da pliras famiglias in una persona e sablessata lef. Come dus del tema sotz las duas, mio nome è Olivia Cresten. Buonasera. Il Hotel Schweizer Hof allai esco e para in un frenda di un'attacca da cyber. Il responsables dell'hotel han per quattro mes in avvertimento se girta da radon di 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessor dell'hotel, ha confermato l'agentura di novità Kisten SDA in rapporto corrispondente del Sonntagsblick. In sei affacci in hack der il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steile utilizzesse per chiare che data che gli hackers han engula. Ed antra messa la clientela del Hotel Schweizer Hof allai messaggi su WhatsApp per uscire a venire via date personali e numeri della carta da credit. Per via di imbrigiamento in abitazione Tusaune, una persona si è blessata a lei, fierso entro mezz'di, intorno alla strada in vicino, allarma la polizia per qualche imbrigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da plire famiglie, a comunicare la polizia centunala. Il pompiers hanno potuto evacuare tutte le persone ed hanno disperso il controllo del imbrigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha imbrigiato hanno trasportato all'ospitale. Infine, la sera hanno tutte le persone sono evacuate per poter tornare in loro abitazioni. Malgrado che date in Svizzera del PIL 2019 in Schumont da vendere buis semi-automatiche, haien las polizies centunales concedi in grand numero de permissions excepcionales, per esempio per tiraduras de sport u collectaders d'armes, qua rapporta la NZZ am Sonntag. En il centun Turgovia, per esempio, haien ins da de plique 5.300 permissions excepcionales, per le campagne radond 1.900 ed en il centun Ginevra radond 1.300. La NZZ am Sonntag ha calculato approximativ ma in Dumber per l'entire Svizzera il risultato durante il Davos Setons einins compra legal ma in Svizzera pliras 10.000 armas che in accena mainsch comandadas. Datas ufficiales na dati bec per qualche manca in register d'armas nazional. Ils incompensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a beneventà els a la station del tren de la capital ucranaisa, rapporta l'agentura de novetats Union. Ier eren ils dus incompensats spezials americans regulats a Moscow per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moscow a discuris suenter d'imbarat constructiv e inizaivel, qualche per tot c'è in fin possibile dalla guerra. A Turicianins undrà ir saira ils migliors comedians e comediantas svizzeras con il Swiss Comedy Award 2026. Hazel Brugger ha survegni il premio del public. En la categoria solo a Joel Mutzenbecher guadagna il premio per ses program Unboxed e il cabaretist Franz Holler revegni undrà con il premio d'onur per si ovra da vita. In tot, anin surda Swiss Comedy Awards en sis categorias. Quest premi dati da pi il 1999.
2: La meteo.
1: Ocesis in general sulle liv con temperature da stat en la regione da cui raponins quintar con 27 gradi en sur selva con 22 fin 26 ed en legge di notte con 23 gradi. La novembre comienza con una marciaida da nivel si fa sulle livs più lunghe. Il centro mezzodì poi dar singol zuradi. Si resta ciao con 28 gradi en la regione da cui e 22 gradi en Stusavia.
2: Vias e traffic.
1: Se in autostrada 3 da già colonne in direzione nord, trantrandire Panadoz, qua semplirs Cancun, si in sto quintar con 30 minuti da pli tem da viadi. La via centunala trantr filisure la ponte serada, oz fin las cincila saire, noma duas direzions, la ragion e l'occurrenza slow up mountain alvra. E la via trantr langvisia da rosa vignadina puspe serada, oz durante il di per vide la corsa d'autos e rosa classic car.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuveridas, hits, e sempre verz. Musica non-stop.

0: gotta say it. Do you wanna grab a drink sometime?
1: RTR. Musica per gli inescadini.
2: Who's gonna drive you home?
1: Per dai.
2: Put him on me.
1: Per mai.
3: Simplemein
1: per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizerhof allein avvertesce sia clientella per via di natatia da hackers ed ils incumbensats spezials americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Come dus dels temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il Hotel Schweizerhof allein ist quei paar in um Fremde di Natatia da Cyber. Ils responsables dell'Hotel haben per quattro mes in Avertiment da Sigirtat ad rund 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessor dell'Hotel, ha confermà all'Agentur de Novitats Kisten SDA in Report Korrespondent del Sonntagsblick. In seiner Fatsch in Hack, der il System de Reservation, che l'Hotel de Quattro Steiles utilisesche. Bitch Claire, e c'è dat skills Hackers an Angola. Els antramen la clientela del Hotel Schweizerhof allein messadis sur WhatsApp per uscire venir vide datas personales e numers da carta da credit. A Berne in Giuven veni ier sot in tren alla stazione Europaplatz e morta anche a Lieu. La polizia centunale a Bernais a parte del fatto che qua sei sta in accident. Il Giuven sei veni tramtri il Perun ed il tren partent, la ragione anche becci sclerida. La linea de via fiera sta da serata durante radunt 2:30. Ils incumbensats spezials americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'enscontrar con il president ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky a beneventà els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier eren ils dus incumbensats spezials americans sgulats a Moscow per discurs con il president rus Vladimir Putin. Moscow a discuris suenter din barat constructiv e nizaivel, quaique per tutta in fin pusaivla dalla guerra. Per via di un accident de traffic con un bus in les Insles del Cap Verde en mortes almain 25 persunas, la gronda part ufans e giuvens e giufnas, han comunicat las autoritats locales. Il bus con almain 32 persunas a bord era sin via sin l'Insla Fogo, cura che le veni giud via e cruda 30 metres en la profunditat en ina cevorgia. L'emitur de radio de dreig públic rapporta con se referir sem perdicies quin pneu saia schlupa e tras qua sei il bus veni entschlitta.
2: La meteo.
1: Oggi si è in generale sulle liv con temperature da stat. La novembre comincia con una mascheide da nivel si fa sulle liv più lunghe, il centro mesdì poi darsi in gulzuradis. I resti ciao con 28 gradi nella regione di Coira e 22 gradi in Stusavdia.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Jai Colonne in direzione nord, tranteran deri e penedotz, qua simplirs Ciancunz in sto quintar con 45 minuti da pli tem da viadi, oltre da qua stagna il traffic tranter Zitzer se Landquart. La via centunale tranter Filisure la ponte sarà dotz fin las cincilas Sairen oma duas direzions, la ragione e l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra e la via tranter Langvisi da Rosa venia dine puspes sarà dotz durante il dì per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: La musica è da casa.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizerhof Alaia vertesce sia clientela per via di natacia da hackers ed ils incumbezzat speziali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev. Comodus dels temas, Otsles 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il Hotel Schweizerhof Alaia scoipara in un frenda di natacia da cyber. Ils responsables dell'hotel han per quattro mesi in avvertimento a segirtata ad un 10.000 adressats. Andreas Züllig, il possessore dell'hotel, ha confermato all'agentura de novitats Kisten SDA in report corrispondente del Sonntagsblick. In sei affatti in Hector il sistema di riservazione che l'hotel de quattro steile utilizza. Bec clare c'è data che ils hackers an engula. Ils han tramessa la clientela dell'Hotel Schweizerhof Alai messaggi su WhatsApp per uscire venire via dati personali e numeri da carte da credit. A Berne in Giuven veni ieri sotto in treno alla stazione Europa Platz e morta anche a Lieu. La polizia centunale a Bernaisa parte dal fatto che qua è stato in accidente. Il giovane sei venuto tranne il perrone del treno partenza, la ragione è anche becch sclerida. La linea di via 4 è stata serrata durante radunt 2 ore e mezza. Ils incumbenzats speziali americans Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Kiev per s'incontrare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventà els alla stazione del treno della capitale ucraina, riporta l'agentura de novitats Union. Ieri erano ils dus incumbenzats speziali americans sgulats a Moscow per discurs con il presidente russo Vladimir Putin. Moscow ha discuri suenter din barat constructiv e nizaivel, qualche per tutti in fin possibile della guerra. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che è massivamente sotto squitch, candidesce per sia re-elezione l'on che ven. Il presidente della FIFA ha annunciato all'avril che il candidesce da nuova mani il 2027 qua in assaia erbic samida, ha detto la pledadra della Federazione Internazionale da Balapè. La sonda avanti l'avvertura del campionato mondiale da Balapè delle donne sotto 20 anni in Polonia, per Infantino reaga evasiv sin la domanda di un giornalista da Varta. Futur.
2: La meteo.
1: Oggi in generale sulle liv con temperature da stad. La novembre comincia con una mescida di nivelli e fasi sulle liv più lunghe. Il centro mesi poi dar singoli zuradi. Si resta ciao con 28 gradi nella regione di Coira e 22 gradi in Stusavia.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 da Jai Colonna in direzione nord, tran tran dire penedotz, qua simplirs cioncuns, in stocco in tartan fin 45 minutes de pli tem de viadi, oltre da qua estagna il traffic tran tra Zitzers e Landquart. La via centonale tran tra Filisur e la Ponte sarà den fin las Cinc la Saira en omaduas direzions la ragione l'occurrenza Slow Up Mountain Alvra. E la via tran tra Langvisi e da Rosa Venerdina Puspe sarà da oz durante il di per vide la corsa d'autos a Rosa Classic Car.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zu internets di der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Un scivoria scolavita.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Hotel Schweizer Hufalaia avvertesce sia clientella per via di una taccia da hackers in sa informa 10.000 adressats. Ils incumbenzats speziali americans Witkoff e Kushner en arrivats a Kiev, quai es sia in prima visita ufficiale en la capitale ucranaisa. Ed erci ad amant per part nivels in zigpli spes, resti ciautschko oz cun 28 graz a cuira. Come traes dels temas ciò appinau per vus oz, las tschun, mio nome è Olivia Christen, buonasera, a bicius esses della partida. Il Hotel Schweizer Hufalaia è scoipara in un frende di una taccia da cyber. Il responsabile dell'hotel ha per quattro mesi in avvertimento da segirtad a radond 10.000 adressati. Andreas Züllig, il possessor dell'hotel, ha confermato all'agentura di novità Kisten SDA in rapporto corrispondente del Sonntagsblick. In sei affacci in hack per il sistema di riservazione che l'hotel da quattro steile utilizza. Becch clare c'è data che gli hackers hanno ingulato. Els antra mesi alla clientela del Hotel Schweizer Hufalaia messaggi su WhatsApp per uscire a venire via dati personali e numeri di carte di credito. Per vedere imbrigiamento in abitazione a Tuzaune una persona stablessata a lei fierso entro mezzodì. Intorno alla strada è in vigina allarmata la polizia per qualche brigia in abitazione nella quarta alzata di una casa da plire famiglie, a comunicare la polizia centunale. I pompieri hanno potuto evacuare tutte le persone e dargli sperzo di controllo il brigiamento. Una persona che vive in abitazione o che ha brigiato hanno trasportato in l'ospitale. Infine la sera, an tutte le persone evacuate puspe pudi tornar en lor abitazions. A Berna en giuven veni ier sera sotto il treno alla stazione Europaplatz e morts anche a Lieu. La polizia centunale a Bernaisa parte del fatto che qua è stato un accident. Il giuven sa veni trantre il perrone del treno partent, la ragione ne anche pech clarida. La linea de via 4 è stata serata durante redond 2 ore e mezza. Ed ossa all'exterior. Ils incumbenzats speziali americans Steve Witkoff e Jared Kushner en arrivats a Kiev per s'incontrar con il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. Il chef de stab de Zelensky ha beneventai els alla stazione del tren della capitale ucranaisa, rapporta l'agentura de novitats Union. Ier erano els dus incumbenzats speziali americans sgulats a Moscow per discurs con il presidente russo Vladimir Putin. Moscow ha discurissu enter din barat constructiv e nizaivel, quaeche pertuccia in affin pusaivla della guerra. Indesdi suenter l'inundazione desastrosa en il Himalaya e il Dumber dels morts cresci, daventa passa 1.100 sin bunomein 1.400. La grande parte delle umfremdes è sin lavarte dal Nepal. Il Dumber delle persone sparidas è aumentata daventa passa 4.600 sin 5.000. La chance che le equipe di salvamento chatten surviventes o surviventes ven adina pli pitchna. De curt han in salva ordin tunnel di una ovra idraulica in Kinais che ha survivi la catastrofa. Per il sport, Balapè en la settavla runda della Superliga Songhai può determinarsi a serie negativa. Su entre 4 terrades in serie ha il club della Svizzera Orientale guadagnato la partita contro Servet, qua con 2-0. Su entre questa terrada è Servet ossa alla cua della tabella. Medain anche per il hockey singlaccio in la Champions Hockey League a Ginevra Servet guadagna la partita contro Storhamar, il club della Norvegia, quai con 3-2, con quai il club genevrin era guadagna 6 secondi da gruppa. Il HCD dat attualmente 6 secondi da gruppa contro il club Tudesch Eisbären Berlin.
0: La meteo.
1: La novembre comincia con una masciata da nivel, se fase sulle lieve spli lunghe. Il centro mezzodì può dar singoli zuradi. Si resta ciao con 28 gradi nella regione di Cuira e 22 gradi in Stusafia.
0: Vias e traffic.
1: In autostrada 3, da gente in direzione Bellinzona, è si da cerrare con precauzione tra entre mezzo con nord e mezzo con sit, la Airauba sin via. L'autostrada 3, da gente in direzione Cuira, è serata a Rotenbrunnen per via di un accidente. Il traffico viene via sur l'extrada da Rotenbrunnen. Colonna è semplice in Kunst, tra entre Rofla e Panadozzi, in stocco in tar con 40 minuti di pli tempo da viadi. E colonna sin la 3, da già era tra entre Zizzers e Sragans, la stocco in tar con 30 minuti di pli tempo da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Salù, buona pazienza per arrivare a una cavuslaise stuesion. Cusera, bella, buonasera, la sera su Entringi, che ha dato Nijin Victor, in Sves giù, dà la missione Amfla in Nibla, e mo in forma di ping-ping-punkt, il firmament, missione Bopusevla, in domenica con ciel resch-resch blau. Quella prima domenica del mens settembre, in da Daur, in da Stau, in Pauetz, in Lauce, in Curcin, ad in buon'ora state Georgina Janke con vus, salù, mainza.

0: D'Anton, grazie a te, Svergala Stuna, che sera con romances e romances che vivono, il mercato di cuore, in famiglia, a fons, che pescano proprio il mondo.
1: Per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tedesco e italiano, e poi in romance, e per me era quella bella investizione nella mia vita.
2: Io sono stato un po' scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei dirus per tutti quelli scolari, la scuola bilingua.
0: E va per il plan del mercato queer che vuol strehè l'instruzione bilingua per spargnè. De pli meinis, grazie a enter che Zucchero ha cantato. Bacco per bacco.

0: Quai ei RTR in quart vergau las ciun eisi d'anton da quella in prima domenica de settembre romonches romonsche statten a querenza radunai per lur feste de curcin in sascia num neine tradizion aber confit ens ein tempra de feste schins sa dils plans dil mercau de quera ca mesco fina mira de spernia milions dentre las masiras per discargar las finanzas e preveu de strehar la classe bilingua romonches il scalem superior. Per udire in qual vus, meini, in quei scenari e Lara Cacin, stade per nous quella festa de Curcin, quella festa romoncia in Amiez, la capitale.
1: Also per me è incredibile, perché c'è un cresciuto su tutt'est italien e poi in romansch. E per me era quella bella investizione in la mia vita.
2: Tipic, prima cultura e educazione.
3: Quando sto a essere, perché hai das dir otra, otra lustis po spagnar, ma nagiste vuose della scuola bilingue.
4: Also io sono stato un tec scioccato, io ho detto ciao. Ui, c'è vuol quei dirus per tutti quelli scolari, la scuola bilingue.
5: Parga 200 persone sesan al soleil e gauden la musica de Matteo, che conta la canzon Valada con un cor de fons. Oz a leug la fiesta de Curtin de l'Union Romontscha de Quera. In tema che facenta è in les mesiras de sparen del mercau, che volen strehar las classes bilingues superiores. Del Romontsch fossen quai duas lezions de segn per Romontsch. Així è chi des lu ne gina purgi de romanche ple el scale maul. Les reacciuns in quelles mesiras de sparn ent ils biars et les biaras semellonta.
3: Ma i vada scio perder quel cioso.
6: Il signal è scente gschliaz in virs la pubblicità. Ni a dia di abu la prima mesira che va scente incontro la scola, ni che va incontro le fonds.
4: Die, sco, te gine ignoranza incontro quels che volen promover in te quels lungaggi. Del canton.
5: D'anton, bo totes ein della medema opinion. Per ina momma fan quellas duas lezions de segn per Romontsch, che sia feglia visita pel moment, bo ina grande differenza.
7: I hai effektiv mo duas lezions Romontsch a diamna. Da, ja, per mai fus, ai figes bibia sin, cioè fus proprio il Romontsch, sco, non so, italian, ni inglese, ni uscia. Con bildnerisches Gestalten sei aus der Schobo.
5: Pilsins fussi pienurden, c'è la classe bilingua superiore vignes strichada. Per Patrick Colette, il presidente dell'Union Romontscha Quera, e per biars autors co-members, vaidanton per de pli, come duas lezioni de segna liamna.
8: Che il vort non si viste semplicemente becci durante il tempo obbligatorio de scuola, vignes interrot per tre zons l'instruzione romantica, che è che fa nin sen né pedagogic né insomma bec.
1: Questo più scu me romanzo, questo più scu me un linguaggio, questo proprio una formazione del cervello, c'è oter e c'è sushi importante.
6: Nie linguaggio e cultura sauda naturalmente della Svizzera, scols culms la ciugalata, ed è quel che sto da extrem braige da cira al linguaggio, ni si se vengen ciat il canton ne ho che lungaggio in senso d'origine, se lui ha dato una enorme umanità a me, ma anche a braccia di proprio coltivare gli sbirramonti.

Ai, ai, ai, quei che avevan le bolide scotchnes se messe von un pau autorots. Il gran premi dell'Italia a Monza, la missione di Ferrari, che si mens in di slur se centi sil podest, bugien il pisisum, missione disgraziata, Charles Leclerc in di spilons de Ferrari a Schomburg.

Baul fa accident, pers la controlla, el renomau crea un parabolica, la corsa allusina questo vini interrotta per una mesura. Gran victor a Monza, Mercedes, con una vittoria dubbla, Kimi Antonelli, Gudogna sia corsa da casa, il pilota de Bologna a propri brilau, fascinau, parteus de posizione geni vela corsa esel saluvraus una von, ronda per ronda, la finale vignus sco en prim, e l'arrivada per Antonelli. E Monza scia sia settima la vittoria in quella stagione. Suo collega d'equipe George Russell vince secondo del podest del Gran Premio dell'Italia, quel vin completato da Max Verstappen e Red Bull. E senza la scuderia sul podest giubilesce l'Italia, che col giovane Kimi Antonelli ha finalmente indils lur trionfau a Monza, anstu spicè decennis sul triumf d'un pilota italiano indils lur Ludovico Scarifiotti e staus il devos avon 600 alla Formula 1 i tifosi an in herox lur herox Kimi Antonelli.

0: Pazienzia sin via cusera la survesta la sciun 30 ciun.
1: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada Tredijai dau in accident per via da qual dati os denter ander a Rotenbrunnen colonnas. Colonnas quinta cun de pli temps circa in mesura, sto es quinta en devin propi appelau da resta si l'autostrada a tbu. Un chi letza sus esses os leud via di denter ander a Rotenbrunnen. Lu e vinavon de la val Giuadò denter quera direcziun Sargans ai colonnas che monta il temps pidicus e squenta in tocca in buona ura allu impediments pleonzeu a pazienzia e in engedin denter Martin Zernetz a Susch en omis duas direcziuns va pauk ni nuot so enter chiadau in accident. E pazienzia, vini sigillo una cavus lais, a stuaison, cusera.

0: Nus men cun grands pass virs la sis, ma rena cuorts il glatsch. Champions Hockey League cul club de Tavau, cai de pin quart de la squatter sil glatsch a casa, segunda runda, incontri ils hockeyans dils Eisbären Berlin. Nus regurdei nella prima runda, es ist au in dir combat, incontri ils norvegiens de Sturhamar Hamar, kil HCD a la finale giugudignau e la prolongazione cun 3-2, ed incontri ils tudes de Berlin scadeini gols, ils vice-campions della Svizzera meinen kun 8-2, 8 gols, mincin 7-2 di Nauter, giugador del HCD, alla quarta minuta, Corvi, alla nova avla Nussbaumer, alla 12 avla Lumieux, alla 24 avla Tambellini, alla 21 avla Rifors, alla 40 avla a Anderson Toc Portavau, alla 47 avla Van der Kaj, alla 49 avla Nico Grosse, allo, e quei Duke è la fase finale della seconda ronda della Champions Hockey League d'Enter Tavau con quei festival de goals incontri ils Tudests, ils Urs de Glatsch de Berlin.
1: RTR, per vous, al puls del hockey sin Glatsch.

En in hui dati la sis per gargine janchi uras da prender cum jau ed avvijà in tut comodevla domenica sera da meun buona partenza elema nova. Ciao ciao, bu amblideim. Nizzalitz de caccia, cosera della snova las dias, cun Gabi de Gonda, cun quei vi son duos definitiv neven, anus main, cun musica de quel? Che vignus curanta oz? Baci!

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Hackers han fatto un attacco da cyber sul Hotel Schweizerhof allai e contongiu access al sistema da reservazioni. Alla clientela hanno intermesso messaggi su WhatsApp per scegliere le date personali e numeri di carte di credito. Il hotel ha per 4 mesi in avvertimento di sicurezza ad un 10.000 adressati e 10 di buon rispondere e di buon cliccare sul link indicato. A Tuzeuna è un push per Bergeau, quella che ha dato con conseguenze meno grevianti. Il fiu che ruzzò ieri su intermezzo di in una abitazione la quarta alzata di una casa di plere famiglie. Il pompier senza viu evacua tutte le persone ad agendio spert sotto controllo il fiu. Inafitader all'ambulanza trasportau in spital con leve blessure. Tocan sera an tutte le persone evacuate puspessa viu tornà in loro abitazioni. Dil bargiament catastrofal da Cromontana lanciata di onde vien conoscente maindau curontin mortoris a 115 persones blessades per part greva main. La Fundazione Beloved, che sostiene le unfrendes della catastrofa, ha sorgnuto che non si varsi a tonta da montes da git, a son pagao plirs 10.000 francs. La Fondazione esiste da Pimiazon ed ha schon surgnu donazions ni en permissions de donazions de 24 milions francs, dils cantons Valais Avat, de la Vischneunca Cromontana e de donators privats. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesch Salvadi Schwitzer. Sco il nome G garantisce questo sigil che si tratta veramente di pesce salvati svizzers e buona prodotti importati né di pesce o di acquaculture. Tonda mia vart, io già vigili in abbiale sera.
0: RTR Vita e Creta.
2: A degna pi pacas persunas en comembras dina baselgia, a deri d'engagement ente las pleifs vin pi pitchen. In a realitat, ci occupa eir baselgias reformadas an sur selva.
3: Ozil di, vales co modern de buessere la baselgia, de dextrad la baselgia, eu sez vesel quei busco progress, quei pitost in regress.
2: Kende Tobias Schneider, il president della gruppa de projekt per la fusion de seis pleifs reformadas de la FOPA. Con che la fusion ans reagesces in las schwedas di taimp. En la fusion ci des simplificir l'organisation, ma ci porta ermidadas per las comembras ad its comembers. C'è chances porja che pass. C'è va a perder. A che futur ha la baselgia reformata an la FOPA? Da quen discurinzots an nos emission d'etica e religion? Ma vanci nox ans dedicianja ca la fusion ter lines un po' musica da country. Roll on da The Little Wheelies con lor cantadora Nora Jones. Bavegna ter Vita Creta, isung Andrina Caprez, belci ter lets RTR. E una bella domenica.

0: joke is always mine, 'cause I'm racing against time. And I know it's not the end of the world, but could you pick me up at 8? 'Cause my treatment starts today.
1: Quella è la cantadora US-americana Halsey con The End. E dalla fin giunge osterina anciata nova. Nominata manch per le spleves reformadas della FOPA.
2: RTR Vita e Creta.
1: Sei spleves reformadas della FOPA. Nominata manch castrischri eins efftiain, duin, jon, luven, pitasch e vuorts, on decidia da fusionar. Da vendi gli amprem da janer 2027, desen elas formar la nova pleiv evangelica reformada FOPA. Ma perche dori gli ansoma ca la fusion? Sur da Kenia da ple, vain sa discuria con Tobias Schneider, il presidente della gruppa da project per la fusion.
3: Quella fusion trovi in prima linea perché noi siamo in braggias di inflare gli euteon che stanno da vanno in quelle spleif, superstanzes ai gref, e manigia urtensco secretariat, quei fein si setz in besinz, quei soprattutto da administrazione no, schreibe il Queen Annual per sechs verschiedene Spleifs und fliege die Leute, die in Stande fahren, die Leute revidieren, die Queens, die tun, die Mondes, die Stadt, das geht in der ersten Linie. Der Punkt. Vor sieben Punkten haben wir in Giu, wo sie schon plieren, Spleifs, gehen wir auch Kuratours. Und das ist ein Punkt, der muss, die ergreift, die fliege die Leute, die sie geben.
1: Eine Fusion monta dann tanter da se Independenza. Che va a perder con quella fusion?
3: In una regione sconus, noi che noi siamo tutti in Svizzera, non è per de per sé, e quindi c'è qualcosa che si identifica, è solo la pleif. Forse va per un certo ton quella identificazione che mince vic a tocca noi per un tico perdere e poi prima in cinque per se sez, quasi dire qualcosa ma anche forse ad inni l'altra. Ich habe eine Necessität, in meinem Studium auch der Weibo, sonst wollte ich nicht, weil ich ein Mensch weiß, dass ich sie will, dass sie jeder, dass sie wenn sie will, dass sie mögen, dass sie ein Studium, dass sie mal Mord in sich gehen.
1: Ich kann es bald auch evitar, dass sie auch am futuren Sentiment noch ein Bleib existen würde.
3: Nun lesen Buga mi da grandes causas ella vita ecclesiastica, quai cai toccanus alla fermezia de mince pleif, lur tradizions, ni lur vittas, che els angiu toccanus, duai sta vinevon. Important leu ai che la lieut che ha portau quai porti vinevon quai, e vin bud essa possaivel che la suprastanza supren sventer la lavur da fa viver en mince pleif, mince tradizion. Leo è importante che quelle lieut che mette paese in quella tradizione si metti in setz e il futuro a vivi quai che possi stavi in avon.
1: C'è chance vo setz vox aintan che la fusion pi futur della baselgia reformata an la FOPA?
3: Forse quince puspei per charts che la baselgia è una funzione importante e la società. Oggi gli valesch come modern da bu essere la beseglia de extrad la beseglia ai valesch come modern che in sin chevenni gli onde scola senza in survege di vin poi vim tutto schau ne wend poi valesch come modern io setz vesel quei busco progress quei pitost in regressi vazze che piarder a che o forse in a chance sco in et live in tic pi grande de desse vida in certs punkt forse pus pe pibia Inputs e gins wese, che ja jeu che tinen zemmen zu nehmen, qua jene Chance, qua buzi cio che si gir, ja wese leu la pi grande Chance, ins alle pusele date, pus poi esser geu, es fa pur gientes, gins a forse bus will fein in a pinche bleif, no gie chun sis, qua in aktivs, gins a leu pus poi vinnik und si cio che dat pus poi speranze pil futur.
1: Et's exemples per calas purgeidas?
3: Quei sei ser causas, sco, per exempel, in Svente Misi, per lieu piveglie che sesen insemen, che lo le fin bumo dusil vich, mo boim forse plirsi nega e la region, quei sa aber esser causas, sco, culs confirmants, che sam fa in projekt pigron, che si è modo ustraisca insemen, nie eba sciocchi nega si c'è comunabel in eveniment, in occasion, sco, in sa giu, ils de vos ons, che era minci pleifi, lieva per se setz, in sa usa. Urden survezzi vins comunables che vanno sur quei o.
1: Le singole spleifs possedan baselgias, cias pravendas, taragn ad otras immobilias, cerola o che possester la fusion?
3: Nus vengeu un prou de buschon volemi datut, nus vengeci quelles immobilias, quelles resten, quelles van vi in sinin, e la nova pleif, quei ha da ogni dines regiuns da ort muert fusion da in l'altra immobilia dove ogni sboplis, e quelles immobilias ein Swenter bopli de besenze quel causa de la pleif nova de decider ce che de fa con quei, el moment ai quei bustau e part de nostra gruppa de fusion de fa che eu recomenda che certs edificis fossen bopli de tigné, nik ins stress vendert sich ja nik fuss sich ja pigran. In stoi gi gierne tramen bo in a grande summe, ja quelles beselges, ja quelles per casas per vendes, quelles che nus schon bo duvrades vignen schades vi, a qua vignen edesse el futur il cas.
1: Da cantas di scurinza?
3: Nus vain chun casas per vendes, si hat beselges, a quelles casas per vendere, si sono stati a vedere per gli uomini, per esempio, non si vuole che le case per vendere, non si vuole che vi quelle spedizioni, o se il display vuole un po' più forzato, se sta ex nome in quella casa per vendere, quasi per parte dell'uragine immobilie, dell'uragine besinz, o antico antiqua, o questo è forse antico se vi sarà lontanato, quel patraccio che non sta lì, le vuole stare. Case per vendere. E con Chavieles è quasi inattrattiv e per gli aut indigene, per gli aut gestatten du in quel Svizz. E quasi eins wie ein Differenzvizz usest, so di quasi Bumoglione o den Turn, che quasi è dine puspe in Correggio di quelle Abitazioni.
1: Scusate, cui mantiene meint, da che las Immobilias, che costa una massa e che in una sfida per la nuova Pleif?
3: Quei minci che si sfida per la Pleif, la nuova Pleif in Buesser in la Pleif Recha, quei ai tutti quelli che hanno, che va sì le finanze più o meno, non è buono, non sparare che non venite se vi pagare il menaggio di minci di, o agenti miets, dann tanto si trovi, non si c'è più grande, con investizioni, se non si dire con la nuova Pleif, vi sai vi, da se venite miets le beselle cantonale, non è da altri slogans, quelle sfide resta per pinches investizioni venne il futuro tanger per più grandi scause in quei estui lupus poi venne contemplau minche agen project single e decidiu ciò che sa fare.
1: Signor Schneider, pola fusion franarla di green da comembras a comembers ni dati piuttosto prival ci giocht sorta perché c'è beple lour pleif.
3: Io traccio il buco e il lieut che prende qualche regione dell'extra o della baseglia. L'extra o della baseglia, il biaio aveva quei sezzi da voi, onzi, il biaio o quei inega, che non sapeva identificare, non sapeva da fare, c'è quella baseglia, e in svezza lui, bulla regione da co che non despega a taglia per un'istituzione, che non sapeva dovrare, la baseglia si dice sempre, leo sai o extra, del stato, che io leo avonde, sai bu extra, leo pago, vine avon le taglia, e si plai bu, la baseglia vai a quella libertà, massa gai quei motivau e finanziale, ma in desse vi io la baseglia, per co che non svezza bu in senne, noi, da co che non despega vine avon. Io traccio il buco quei in regione, da da un PBA, Pusore d'Asse, se io da Baselgia. Io traccio dentro nebo il contrario. Io sono un po' del meini che qua viene da che le io se tegno se più feci vit l'onder. Qua è un problema della nostra società, qua è un problema che svegna da frenare, da mi da con una fusione.
1: La nuova play viene ad essere bilinga, romancia e tudestia. C'è chance da che?
3: Noi veniamo in quella pleif, in una grande parte delle pleifs che erano avon, che in stato sono monces, e surtout Lion, che tu desti, Lion ha una tradizione, a Ciambiaolns, che le è ottimata paese si su, che veniva in auto desti, e che non sono di l'eccezione in quella nuova plaif, o in se setz, se non vuol prendere più strenni il tu desti, vuol romanci, e hai d'anton scadina, che hai 10 romanci, dinca c'è un c'è tu desti, veni c'è un c'è tu desti, le è una sfida d'essere Kovains und Turnen können super stanzen. Nun wenn wir in unserer Gruppe der Fusion, il Klitsch, dass wir wären tots da quäske chinschavener Mönchel, wäre quäi to normal, dass wir chinschavener Mönchel leu. Schon us wenn wir mit einer Renonze der Play, wenn ihr es muss a, chie leu, chie leu de leu, seins mit a quäi bilink, wenn i tille quäi lumine fetje le leu, quäi leu wenn i fusch bestuessa Pragmatik. Important den Ton eben, dass wir fetjen to quäi quäi schritt. Sie nomi jus lunga als quella in es fasche quei an in de monde a forse sind feine gane ruder nonze in vicino che wenn schon schau der monche stehen halt quest dus gesambuschi bei in der monche nicht gebessen busi bei entix details und leute meinigen stesse pragmatics
1: a squenti fari servetch di vin
3: leo vese quesco grande chance nus wenn che gli anni in plevon che chonche der monche Eschen fa che ti nusi il spriedis per tu desti e fa denton in autos bleif se per romanzels a quai sanno te messe in chance per altres bleif che il sanno ga i leo fa leo in priedie che quai dat leo entic in a comunicazion con le leo te von leo che vese ne abo in lu lunga aiz vene preusi di un bumo che ho da in visai vici se forse gli auto da altres tiades non ho si dite la Svizzera di ne pipau plevons che fanno quel ma poi non sono necessitati che ho proprio in la nostra regione la vese gli esco gran vantaggio che esco chance
1: si nux ans in scontres ans buspean di jons veda c'è ans a curgesin ci che la fusion è proprio reuscida
3: alt moie viste in effetti simple causa Ins Versis luen die Jans, können uns empfehlen und innen super stanzen, können uns dann ein Puschbeiesser in einen Ovenkuren tellen, können sie die Beine, quelle bleif ei se comprovada. Forse in quels können uns ein Bude de la Partide eh schon wie nie vitiert, auch lu en die Jans. Jeu per moje parte den Ton quai, jeu Versis gertigiau fossi lu, schins wenig el futur ad empfla super stanzen.

0: Ed uschein inza Tarchetia capitò che stemda ainti in mond dallas religiuns.
1: Vita e Creta, las novitats.
0: Jam prema Berna, il Cussegn Federal è cunter maseiras da conversiun. E la pubblicia che stemda in rapport sur da che tema. Cu maseiras da conversiun vin pro da midar l'orientazione sexuala u l'identità da gender de na persona. Per exempel, da far or de na persona homosexuala e na persona heterosexuala. Talas amproas deti trenter oter ir einten gruppas religiosas. Las leges ci datots an Svizra vesan da surmager persoas queeras, ma mincia cantun o otras reglas. Perché gli examinesce il Cussegl Federal si des dare na regulazion per l'antira Svizra? Decidia e però an na vot. Ir la Baselgia Cattolica e la Baselgia Reformada in Svizzera scrivan deser kunter maseiras da conversiun. Era steinter religiun e politica, che stemda o era noter tema procuro per discussiuns in Svizzera. I Canton Argovia examinescia in scumont da facils da cea an scolas. La conferenza dallas religiuns di Canton Argovia è cunter in tal scumont. Alla conferenza fan part persunas cristianas, gideidas e muslimas. E chelas deian in scumont e bece la dreccia veia. La scuola stessan am pedacchegn gidar ad un fanse giovanils da formare nacna opinion da vart la religiun.

www.ref.ch. Ed in Vatikan è ni discuria che stemda di ambient. Pi precis è ia per la domanda cura è impucea da fardona la natera, scriva Vatican News. E nov document di Vatican dei nos cristians vegens ina responsabilitat per la natera. Si nos fagein don alla natera, fecian ser don alla creazion da Dia. Il document discora per quen den pucea contra la creazion. Papa Leo obaito che stemda di tema. Elo dec ci nos cristians vagnena responsabilitat per la creazion. E con quen ninza alla fin de las novitats de religion da che stemda.

senza temere di cadere. Son caldi prati all'imbrunire, sopra le soglie del piacere. E se la notte coprirà il dipinto, la tua ombra lei sparirà, fidati bambina.

0: Far ena lavur si va l'otra ed eir pass per pass tras la veta. Kenya il messadi ci Andrea ca Thomas Friberg o oz anisis plezzan veia. E si vuona ed a bec cuspicia, so ela no va domandar per a geit.
1: Qua cadata mi la pli gronda quietezza, ai ca dieu slai mai mai a miets leuc. Cun agita zuran giù, sco qua cinzigi magari in pausa lop, sa jeu gerugà.
0: Per ceccia la roia, jetz antinza in ti plezzan veia. Gis siva, ciao baby ciao, da Nina Valotti e da Bufantastic.
2: Per dire ciao dopo tutto questo tempo, si dice ciao baby ciao. Per dire ciao dopo quanto c'è stato,

0: Vita e Creta, il plet sin via.
1: Vos conoscets Frank Erda Casteis, gians cora den terminti proxim. Dex, gians vesta far plesas chiosas in madè moment, e ci tots votan en sace. Da cas moments canoscer Andrea ca Thomas Friberg, c'è scolasta da scoletta e catecheta a Braille. Ed ella pledescia per eir, pass per pass.
2: Strugen as vacanzas finides, adia tot cavanzi o trot. Intermin caccia l'auter. Massa novas anciatas, asco qualche feccia la dina puspe per sen, asco i vais avens con biars de nus. Il calendar culs termins adia in planeus pulit. Asco quai tut se repeta, sonia pil pli gesta lanciata di onda scola malzeuna. Scoscia quai les gi a mi te fa patrats. A partre in bain les forzas. A duran quella pausa, e la historica era quintau mes scolars, l'imprimgi de scola, veniden de men a mi. Il tat veve schengegiau a seu bead in a cazzola de zac. Naturalmen al buob vole un prau quella l'imprima sera, a schön il tata seu beade i tart la sera spass tras il uaul. Ploim plagem vid il bua placazzola. Mo c'è trompada. Tat, quella che fa lo pau clar. Ella lige mo grat avò mes pais. Quella che sa sti turna. Quella gie rotta. Mo pacific, mio buop, risponde il tat. Ti veses gest quel che ti drovas provenivi navon a turna a casa. Prende e cazzola e va pass per pass tras la vetta. I pass per pass tras la vetta, prendere il mincegì de fantontir e fa la lavur in su entre l'auter. Ins gigi magari la lavur scappa bo. Ed esce gertegge bo tutto ciò che vijau, va il mondo bu grazzo zu. Io sto mo a la fidanza che tutto venne bien. Perciò io son gebo per sulla da viadi. Biars Christians accompagna mai. Io sai già domanda per agit. Ad una causa che mia vita fece importante, qua che data mi la più grande quietezza, ai che Dio slai mai mai a mia zliuc. Con agit da zuren giù, sco qua che insi magari in pausa l'op, sai io già rugà, dai a mi la quietezza da prendere le cause scuoles ein. Mi da qua che sai mi da, a sciad lavart le altre cause. E dai a mi la seuna ragion da distinguer ina causa de l'autra. Con quella fidanza e speranza sai eu i pass per pass tras meu mincegi, de per fin ve la curaja de volver ina gani l'autra la pagina avon che fixa il proxim termin.
1: I plez en veia dad Andrea ca Thomas Friberg e quel ca tec qua degna era in tala quotidiana da venderde nis en play RTR.

0: Sim a las novitats da las nov, voi con avant cun arch musical. Ed anch'el dat nossa redaktora Braida Janet en sguard a navos e la Brass Week sameden 2026, cio gili questa stat. En occurrenza per instrumentalistas ad instrumentalists da musica da brass. Part di comitè d'organizzazione da questa occurrenza, ci dato sa schon kinda jons, è er retto ca flisch. Per el sei il bel da santer, ci che c'ans fecha schon da vendi in dumela sedas, par anca degna d'esser fich attractiv.
1: I pare che il format che non va in nostra cernu, che quel funziona. Non dudin da d'autors quars in Europa ci han stuvus metter, perché ci in arriven da organizzar e fa un gran piacere che non sono blers complimenti che ci disorganizza pare che la Brassux Meden in Europa ha seis lö.
0: E Carmala on per on in a massa giocht dalle spi differenti nazioni a Nagiadegnota. Den avart bleras musicistas a musicists professionals. Ma il evini meint pare d'essere in sace attractiv per amatores ed amators. Da pleda varto kenci che stem da porja, cun discurs, tungs e differentes impressions, su ondaco scudec si va las novitats da las nov. Eter nos voglios an avant cun un pop an pedabras. All this time, della cantadora norvegesa Maria Mena.
2: You self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna

0: E Conceal e Kiss from a Rose ischan alla fin da Vette Creta da Dots. Durant la davosora vains a 30 roter santia dalla fusion da 6 pleifs reformadas dalla FOPA. Administrativa manch vin la fusion a midar bler, ma per las comembras ed its comembers dalla Baselgia è la fin decisiv che ci la nova pleif po porger ad elas ed els. E covei il president della gruppa da project per la fusion, Tobias Schneider, il potenzial della fusion.
1: In et bleiv in tec pi grande, de desse vi da in certs punkts, forse pus pe pibia inputs, ja vese leu la pi grande chance, in saule pus le date, pus pe esser keu, es fa pur gientes, in saule forse pus veu fein in a pinche bleiv.
0: Das es bleivs on dec ea alla fusion. Il 2017 anceva da mai un nuovo capitolo per la Baselgia riformata an FOPA. E con che isens alla fine della nostra missione d'etica e religione. Il microfono per voi durante l'ora è stata Andrina Caprez. Bel ceras dalla partita e ven avanti una bella domenica.
2: Vita e Creta.

0: Il di dal RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduf, benvegni. Hackers han fatti in attacca da cyber sil Hotel Schweizerhof allai e conton giu access al sistem da reservazions. Alla clientela hagien intermes messadis sur WhatsApp per aschia gnitir datas personales e numeres da cartas de credit. Il hotel ha per quattro mesi in avvertimento da seguir tatter ad un 10.000 adressati a 10 de bu risponder a de bu clicas ils links indicai. A Tuseuna esce un push pe Bergiau, quella che ha d'anton con conseguenzas mains greviontas. Il fiu che ruzzo ier su intermiez gi in una abitazione la quarta alzada di una casa de pleres famiglias. Ils pompiers han saviu evacuar tutte le persone ad agen giu spert sot controlla il fiuc. Inna fitader all'ambulanza transportau in spital cun leves blessures. Tocan sera han tutte le persone evacuadas puspe saviu tornar in lor abitazions. Dil bargiament catastrofal de Cromontana lanciata di Lionve vien conoscente main dau curontin mortoris a 115 persones blessades per part greva main. La Fundazione Beloved, che sostiene le unfrendes della catastrofa, ha sorgnut tocanossa varsia tonta de montes de git, a schon pagau o plirs 10.000 francs. La Fondazione esiste da Pimiazon ed ha schon sur new donazions ni en permissions de donazions de 24 milions francs, dils cantons Valais Avat, de la Vischnaunca Cromontana e de donators privats. Pescadres e pescadres professionals han lanciau la marca Pesch Salvadi Schwitzer. Sco il nom gi garantesce quei sigil chi se tracta veramein da pesce salvatis svizzers a buda produkts importai ni da pesce ort aquaculturas. Ton da mia vart, io gia vigeli na biala sera.
0: La saira der RTL. Cun sempre verz. Hitz. Escovridas. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da vinten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: Schetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schetta canzons, diventen grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: La Katja Epstein. Cun es va einmal ein Jäger per da in en chatta cun schlonge qualura dil salitz de caccia. Di avastel osa fa ben vegni ad al Teofil de Rungs, quel cao funziona pare col telefonin. Buonasera Teofil.
1: Buonasera Gabi, poi funziona tutto.
0: Al sulet che manca mica, è normale, vai aussi slinge, vai la controlla. Vabbè, la controlla su tutto.
1: Poi è bene, non è la controlla.
0: Vai qui. Teofil, in abbiala buonasera, benvenuti. Ci a si tauti, ci aiuti. Anni, ne ho leva salida.
1: Salida, le stessi la rita, Anita Arpagaus, che giù al fitto.
0: Vus esas buns en conixents, vinis secu de fa in viva, ni quentela i totles i tres amnes a caccia, ni coi quai?
1: Ah, io me ne son che la va. Vos alle libera, la libertà, sil buca moce, yes, è naturalmente super.
0: Yes, è super.
1: E le vince una di trazoni, che a noi si alzo in viva, ma te non si è boga, ma...
0: sul telefono di RTR, figlia, è in viva con la Anita.
1: Ni? Eba.
0: Si dire per quello che non spudino qui alla Anita quella grandiosa preda che la fa di una donna e sa bocca forse se l'amo una femminetta in si sonta
1: ma è una femminetta aber in una fisica storia
0: super cordiale gratulazione alla Anita Arpagaus Teofil non svezzam chiamo musica
1: c'è altro è la tale bugin isconsca di pizz fes
0: Lein uns doch quels.
1: Ja, muss ich.
0: Also, oder, guck, guck, guck, tot kurz tags, weil ein Kurich halb Billiung, ha?
1: Super,
0: ja. Aargauer Jagdfanfare, Palanita Arpagaus. Gratulation, Adela. Buonasera, Teofil.
1: Grazie,
0: Adela. Insalit de la Bia, stai bene, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La gruppa de corns de caccia Pitz fes de savdia in el Teofil de Rungs a salidau l'Anita Arpagaus per el tau, cunzum, pel tauch de doig que la citau i questa sera ad epa la caura camoccia. Dos vai vina vantir nus e cun nias telefonin ca aina pincia haveria al telefon vai nus la Pia Bruder. Buonasera Pia Avela.
1: Oh, buonasera Gabi Aquera.
0: Allù Pia, ne ho manco al salit.
1: Questa lì svan in aga al reg de l'inaus, qua è clar, a sta a niscapau, a ses vigins, non so, bugras, qua è il nome, Ervin, con sia figlia, qua è neo, leo, sa neua, lu, naturalmente, a mio quinau, Cristian, Cris, li bruder, amic, a questa duin, Marco Blumenthal con sia gruppa, quelli di Seglias, ne ho che mio uomo, cosa era con in te, a Marviglion Torn. naturalmente è un istruz, non so sai, sa.
0: C'è massa.
1: Pia, c'è massa.
0: C'è massa che c'è durs che ti hanno conosce, ne ha scontato, ne ha sia, ha? Allora, il Cristli è tuo fra?
1: No,
0: tuo quinau. Sas nuot de del?
1: Na, o di nuot tot.
0: Aber quels de sursaisa, quels anche ho fatti, c'è?
1: Bon? Vai, vai, bo, na, vai, bo, diu.
0: Ah, lo se for con quels de carticcia, vai, o diu ier sera. Ah, se for sauters.
1: Ja, cool, di nos for son che anche c'è.
0: Ja.
1: Rein, so deve.
0: Ja, cos prai.
1: Ja, non peda.
0: Ja. Pia, as marau las fotografie, se la reit.
1: Ja, va marau.
0: Da,
1: ba. Meu mi c'è di.
0: As ti viu quelca moch, quelc baby ca moch.
1: Ja. Balletja.
0: Sì, c'è sì, herzig.
1: Ja, è sì, herzig.
0: Also, io credo che c'è durs un po' più leggero di dire, bleibt herzig.
1: Gnocchin, ne vedi?
0: Ja, quel schinkerin. La vatro, io qua, rafa, io. Fedbi, io credo che questa è la fotografia da...
1: Dion.
0: Da chi?
1: Also, ja, da questo.
0: Ja, also, io credo che sia quella di Sascha Kleinstein, quella. Ja. Noi due salidai, noi Sascha Kleinstein, ne vedi?
1: Exact.
0: Per quella bellezza foti.
1: De bain.
0: Pia, Dario Hess Astia, Oz, per te.
1: De bain. De.
0: Solo quella
1: linus. Allora, naturalmente, se li dama tiu con sia gruppa, che venga dina per spai.
0: De.
1: Flott. Ma brusso sangi nega Dario.
0: O sangi nega Dario, credo che bocca moggi di Mattiu venga una vonda. Grazie, Pia.
1: E stai bain.
0: Ina bellezza sera. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: La pinova de Dario Hesse sia band Oni Nieda Cultiao atras la preit. Quella canzone vignida giavisada da Pia Brua der casa li da una vendel reich de Linaus Toccantir Matiu. Ina rosada che c'è durs a ella salidau e dos venus al telefon al terzisi lots acne mein de queren e cal viva a brelle creu orions la val medel a daiosa el a val mazauna buonasera terzisi
1: ja yeah, buonasera Gabi
0: c'è dati novas de la val mazauna
1: Alter la bia Laura, come si va in dati, alter buonas novas che è venuto in tau sicei.
0: Raccuenta.
1: Gie, a mia sbien di andro, a os cucinau su, per la mia zi, tra is montanialas, a pia de giotz mondi a una sierza sicei, a li andro, pece ne proxima ma in vera mai la sera, tu alla zoici tau in tau.
0: Incredibile, per questa sera.
1: Ja, in der Deutsch.
0: Aber terzisi, oso con quelle tre montagnali, moplaun. Tre semine, ves migliau.
1: Tu sei migliau tre, sì.
0: Aber con sera, se lo ende vos mai, sa.
1: A questa, non sera, non si ha persona, sì.
0: Abbien, lo son. Also, tre montagnali, che vos vessi, chi anzi tau ir?
1: Ja, deren tutte su 8 kilos.
0: Bravo ti. Abbiamo quinzalo per una vena al gras, resta lo bosci biana.
1: Naturalmente.
0: Terzisi, aber in una storia le su tutti nudi. Avon onzel son si attonte fa sets la patente de caccia, aber mai usa caccia. A ste non si vede co?
1: Ja, però è della famiglia. Quella la caccia è al tagliatona, la famiglia, beh, se fonza, hanno stat vacanze, se duodem, a questo è dao, A decidere su se quei sono mai usi.
0: Aber mai giù mostes, ad forse ci sono e comprare l'antire e entire qui per me, mai giù mostes de
1: bai. Mai. No, no, quei bica o sia, tu mi ratier.
0: Ad il contatto che c'è durs quel resta.
1: Ja, ja, va fai bai.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Ja, ja.
0: Super. Terzisi. La Pia Anzondi, lo prendino in una gaina da Dario Hess, proprio prendere Matteo.
1: Ah, ja, ja, naturalmente.
0: Ach, schau, Platz a ti, colpa Matteo. Nun ist allein, al Matteo con siu bocca che moce, ich creu che quella canzone fa semplicemente al Renner, questa stagionsco e las altre stagions, als de vos ons, va quella
1: in Fuschbein.
0: Al top caccia, je se nu so quai, ha?
1: Exact.
0: Al top salins de caccia. Terzisi.
1: Ja.
0: Salu vera mein, vina von, bia plegi, stas un gudenc per disco si?
1: Natural mein, ad eun tot salins, a tot quasi, ja un canoche l'an. Ja. A tot cacci dos bia cleic.
0: Also, a Leandro Cunzon, gratulazions, na ve?
1: Naturalmente.
0: Ad all'antire compagnia.
1: Esatto.
0: Terzisi, vina von, bia plegé con la caccia, al puls della caccia sta dal Terzisi, mi chiega, ha?
1: Esatto.
0: Super, io gli viso il tuo bien. In altra sera, buongiorno, stai bene.
1: Bia la sera,
0: ciao, ciao.

Buonas novas! Nies tecnicist ha fatto la pinche miracle. Il nostro numero di telefono di una funzione per poi un grazie al figlio Ciprian Tour per essere venuti ogni sera al studio di RTR Pina. Nies telefono. Oso vai lui in avanti

0: curents da quel che capeta?
1: Ma, also, c'è chi vince, e tra quei non sai, ma è tanto la Radio Romance sull'internet, qua è, tocca già un pro.
0: Ma è sluta, là o in te quella sera scol, a Salins de Caccia?
1: E sera ne è tutta là un po', hai, io so questa sera, avanti l'inviati, c'è non ha neanche potuto ir là.
0: Tutto è online per te là su Enter. Donaita, vuoi l'estero mettere Salins a qualche caccia d'urs? Da vostra patria, Romancia.
1: Preciso. L'estero mettere in ciar salut a Georg e naturalmente a Gianna, questo è un sivadrain. Despera ci va ben con noi, ci porta all'irsaietà fin già alt. E allora amo Bruno Kirchen, anche in suorte, le squente con sua famiglia, una figlia ci va a ciarci, una biadia, su hai. Sono in natura, compagnia.
0: Flott. Osa, Aita, io veselcau una fotografia del Davadrain con tre bestie, Balezia. Son posso dire che Giorca è in quella. Abbia son posso dire, io stasso, posso mettermi un mano nel fiuc. Aber trais ad ocre in Gavriel, una vacca, che vesel andrei, ad in Tauch. Also quella il scacciadurs de Vadrain. Io sai, ho buscato Georg che è in questa foto e mi dice che è molto per tenere il corrente. Mai se non sa pagina di internet ma hai quelle sbalezze foto.
1: Non vengono a vero,
0: hai. Aita, vuoi essere pronti una canzone che hai una delle favorite al momento?
1: Naturalmente mi canzone predilette, questa è mia montagna, da mia.
0: A quella talaino sfei bujen. Carseli si in Svezia.
1: Grazie fichu.
0: Adio quentel con vus minche sera.
1: Grazie, dai, kletag.
0: Stai bein, adia, stai bein.
1: Buona notte.
0: Buona notte.
1: Grazie fichu.
0: A vus.
1: Grazie fichu, ciao.

0: Cau RTR, il slitz de caccias in ondas ramonches. Osa, sto se fai una pinche correttura, quels che vai decen zona d'unaita dietrich, che sei forse si Georg, na, quels la fotografia, quels saudi un parabotier, io vai sorvio in WhatsApp della Silvana Stecher, un grazie al fech Silvana, aber quella gruppa de vadrain, quella fa eplagi a nusca da Martina. En mince cas, sumils sems da Martina, exact, quei in fotografia con si oc de dels, sis de dels, cordiala gratulazione per quei bi butin adossa, ma non svinevani, vai al telefon al Silvio Dietrich, che telefonesce a nus, probabil buda zilis.
1: Na, io della montagna de Schons, de Budietri, de Seiler.
0: Seiler, de co vai oscris? Ah, perco chi da, perché hast corrigiu mai? Seiler. Silvio Seiler, è la montagna de Schons a caccia. Gaudes la caccia, uan?
1: Io gaudo, lele, io belezzi, io zwar per moi, minha caul, John Schaulen, tira stach, minha caul, aber io gaudo, quella ora di.
0: Disturbi, enza setz nianga si fecci?
1: Op la caccia dati gli migliorano che per qualche momentaneo, ma io gaudo la fin finale con le mie vacanze.
0: Ah, eba. La fin finale, hai visto da questi anni a un intic nibbles e delle temperature vessano lui da di plaunet intic a base, aber per mesi anni.
1: Il mesi anni. Poi per me è in vigna caldo la caccia pincelo.
0: Quei cau, la caccia alta è per venire a cau con la caccia bassa?
1: Exact. Lezzo è l'upo per venire a caccia.
0: Schon. Da copi fece la caccia bassa?
1: La caccia qui c'è una caccia laute e acte, che non si dice in bien Ramonch, è semplicemente una fascinazione che si sa svo, fa parte di quella che si può descrivere.
0: Ma lo sto in zero baulo delle plemes?
1: Ah, bo si baulo quel settembre.
0: Aber Silvio, malgrat la bia Laura, also quel chiao audel che si lì da caccia vesel che si nostra pagina di internet, also predes de che wunda, also proprio fit bia success.
1: In certe regioni, se non le dici che regional fit di fred.
0: Questo è forse schon essere, eh?
1: Nee.
0: Basta, dati in lì special per te, Silvio?
1: Also, io lascio se li damo e Brit, la Gisela, che si chiama come a caccia. Tu vuoi il figlio e Bucle, sa della lavoro no buvini gli Umberto, nostra cugioniera l'Antonia. Allora lascio se li da il Sclopaz, gli occhi, alla Martina, alla Morena, al Crista. Allora se ne va al Claudio e a Safia, e si capisce il Strux, il Rugioin, il Stus Peters, il Patrick, la Serena. Tu quel che conosci mai. Io vi davo una caccia, ben inserita, tutti gli scritti due sono integrati, e tutti stanno in una seconda casa, quello che è più importante, con la finizione.
0: Fegbi, Silvio Seiler, è a vus, e la valchance, buona caccia, vi ne vuole tutto bene, tocca in altre gare.
1: Grazie al Fegbi,
0: ciao.
1: Ciao.

0: Von der Berge her, Gustav Heimwes in Gewicht Silvio Seiler. Geht telefonau per gratulat in ein Tiere Rochade, Kötschedures e Kötschedurs. Adossa meinus la Region de Silva Plana e la Casa Fumo, nur 4 Kötschedurs, statten zusammen questa sera ad al Telefon war ja Urs Reich. Allegre, buonasera.
1: Buonasera, tos in Sembel.
0: Beim Veni sind's undes Remontes, wo's war ja mai und
1: Schon, wenn sie eine Probe haben, müssen wir uns das passieren. Bei Florin, sie kriegen ein Abonnement, ein speziell, das passt nicht so sehr, dass la Koga. Ja, nun, fortuna wohl, dass halt er ein paar Ärzte telefonieren, aber con la ciaccia.
0: Quei, a quella gab es Bus du Klitsch, Urs.
1: Just.
0: Neu, ihr mit dem Bus, was soll ich?
1: Nuss, ihr mit dem Bus, ihr könnt euch in Engel di Gnota, Pustitus Cecedes, Erst sind wir in Giardinotta, erst sind wir in Puschlef, oder in Prettigau, oder in Ocestajener. Wir haben uns in einer bella, bella Ciaccia, ein belles Eveniment, und wir sind dort am Fin. Mm-hmm. Und ein grand, grand Wurzeltluft.
0: A quels, vous êtes en quattro insieme, Leo, ai si, si chi de quels quattro che hai fatto prede questa caccia?
1: Ma minchun, oggi ho la fortuna di scoprire. Che sono crudotti a muoci, cevra, becci, cevrulls, che ci vengono, se non vengono, è il tour.
0: Il tour c'è.
1: Perché da me, forza, i prossimi tre giorni vende la fortuna.
0: Esatto, forza, in il auto che c'è durni, che c'è dura, dorma questa notte a sci profond, sì. Assieme a quei tour, ne vedi?
1: Sì, preciso.
0: Già, io ho avuto l'inizio di quel che con voi, là, questo non ti fa canera.
1: Ma che non è che non è che è con le uraglie giuste.
0: Vuoi vedere in quel caso non giuccia? Il vento plain?
1: Sì, sì.
0: Ma plita
1: la cena senza più, la cena che la senza più.
0: Ma proprio?
1: Sì, sì. Forse avrei trovato di telefonare con ella tutta la sera. Forse si è passato e forse pensa la cena.
0: E ci hai dati bene?
1: Ma che non lo sapendo anche preciso, se con l'enzo un bel ragù,
2: un bel
1: strogano, un po' di bella pasta, non lo sapendo anche preciso.
0: Super, super, quel freddo tocca a cao, e ci dato un po' quella cevera. Urs, se lui viene in Burkettluf, non vede, e se vuoi giù, grande prede schon?
1: Sì, se vengono grande, grande fortuna, sì.
0: E Budien, puoi spiegare il solito di caccia?
1: Un saluto a tutti i cecedes, tutto il grigium, sandet, gera fortuna e nasce in cerce che è il più bel momento da tutta la nostra, tutto l'anno, gente, scia una volta.
0: Grande,
1: un grande, grande voce di luce a tutti.
0: Super. A dia Urs, Reich, ad insolit lau, a quels e la Casa Fumo. Stai bene, vous vedi visau la Murina degli Alpina Quintetto, quella va a capesce pronto per vous.
1: Grazie, Ficium.
0: A dia.
1: Buonasera.

0: mo ina miuretta che va tras la chiamona a procura per un pau sault. Mustet la eserte er ui quest'ura va pus poi biame mi aspert. La liesta quella sempla in applauzion minci di date in attenzion ca se non des romanges adoz a mia collega Georgina Janchi sentiu quella attenzion cui mava per annunciar la preda.
1: La preda presentata alla Banca Centunala Grisuna gkb.ch.
0: Die Klitsch vigne tra ozala anina vere gut de wurz giu, ca se vi annunzia al Klitsch de caccia de si uom Curdin.
2: El a ier giu il Klitsch de sita in Tauchtjarva, de Kruna, sotto 60 cm, sto so menzionare. Die Das ist ein großes Pleasure, gratuliere dir alle tot Koch.
3: Sie in der Krone, eben der Krone so zu sind, können Sie sagen, können Sie sagen, nur illegal, hat es kein Radio.
2: Exakt, ja, ja, ja.
3: Und qua in Kurdin, wenn wir schon ein Tick el Visier, Spieglau, alles da was es haben?
2: Nein, il Kurdin ist plutus qual di Stamors. Er ist auch sehr da, ich meine, per ein Kuri sehr kaura. Os quei di alter ciao al va con la gruppa insieme ne buttuz che vanno si lungs di dolo e ne stai a post a pi ani viu quel di pi ardat sul clic da sta città.
0: E sincere gratulazioni a Curdin, vere gut che va in concorrenza a ci sa de mons ve nus forse nu da la preda dil tarcharva sur 60 cm per ci mo de mon pushmaun a sur pushmaun ai lets lu lubius de città.
1: La preda.
0: E già, termatai vina von vossas bellezze e fotografie an grazie al perfine Dina. E fa enorm plegé. A di fa il vale la pena da termettere la sporco che insa gudinia. Premis da 100, 300 a 200 francs. Adossa, vai cau vina von col proxim. El è Jon Armon Strimer. Druvau all'intic pazienze. Buonasera, Jon Armon.
4: Buonasera, Gabi.
0: Jon Armon, un buon caccia, ne vi?
4: No, quest'anno vengo a caccia, è da fare un'operazione con una spalla e è una tratta lì lunga questa operazione, io so se le fare, i deserbunsi.
0: Ma la prossima caccia quella vengo, poi spai, speranza lo con plena sanadati, Jon Armon. Ma per suenter, per telefonare, tonge quella spalla, ne vi?
4: Sì, qua va, sì, e le sei solidar. In prima linea tutte schiacciate sul territorio del Dez, senza menzionare mince c'è mona singola, noi c'è in blu d'alci, ma ad un per due c'è mona, due lusi di ciaccia le si vanno menzionare, quelle di Surin, le salutare speciali che se ci non vengono blu da salutare adesso. E naturalmente mie schiacciate, i miei amici schiacciate si mi rincontrano sul sas, e se ne fa pingia buttin. Corsina ha potuto settare due cemoci e Claudia Gerber ha settato una ciavra di cemoci e qua fa gran piacere.
0: Sincere gratulazione. Also, in quel caso in te c'è già un crescere? In te in crescentun?
4: Ma also, si fa ben te, allora si fa massa pac, non hai di sono grandi in crescentun, qua è chiaro.
0: Hai. Ma
4: che vince un po' spavio. Mo, mo per auto schiacciate di questo un quel del set nanins, ha schiacciate del set nanins.
0: Che è quel che c'è durs.
4: Ui, qual co per ben schiacciate, hai.
0: Tu una busca si fa. Also il titolo della band tu non so busca si fosse un set che c'è durs, ha?
4: Ma i dei cinci, da qua c'è sa, sì, cinci c'è già.
0: Super, super, super. E allora, quels vengono grazie da tutto dove, per cui non vengono là in osels?
4: Ai, Claire.
0: Io non ero, le vengono aggiuntate, se c'hai?
4: Che dici?
0: Le vengono aggiuntate, se c'hai nella intagliata?
4: La intagliata.
0: Ok. Io non ero, io quinto con te per spiegare l'autoron, scoccaccia dur, con butin, naturalmente lì da caccia.
4: Ecco, grazie
0: mille. Ok, tutto bene, stai bene.
4: Ciao.

0: Nanins de Schuel ti vester ciao e els tun ein taffers catadurs. Jon Armand Streamer a salidau els din Rochada. Al telefon vai usa Christian Bruder che telefonesche Christli.
1: Yeah,
0: buonasera. Qua va usa priu giù della cuinada.
1: Eh? Oh, ma te, quelle stupe scause, ne vedi.
0: Christian, ne va nel salito questa sera.
1: Va grazie a mio fra Herman, quello ho mlidau, a mia cuinada la pia, e di quel che sto a dina, salida a l'uva, ho mlidau mes colleghi de caccia, il Michel, Balzer, agli otto dei rungs, allora si capisce il Fadri, Bertoc, Lezia giù Valenza, Buion, Lezia giù all'area, a Sparenca Ligne, Puspe Nordena.
0: Questo però è un'esperienza.
1: Allora andiamo in Gasca, a Rua di Henni, quella integra a prendere in quella...
0: El morila, o io auto il sonno, e io auto il sonno col ri.
1: A quel spibiare lutto di spettatori che conosce.
0: Ma questa sera è una gnanghina, vedi? A poco fa nuot.
1: No, poi fa nuot.
0: Domani fa nuot.
1: Domani. E a me ne abbiamo scienze esposte.
0: Ne abbiamo scienze.
1: Vedi, non sai da nato.
0: Christian. Nu su din lu pus pai, osta lai nu sa scheva in un platz per in autre canzun forza.
2: Genau.
0: Ma io du betel ki jai on en in autre salit. Aber pus ma rein. Christian, vine von in bocket luft, buona caccia a tot el salit de prender su enter che quel sein arriva el dreit liu.
1: Genau. A ti di vi joe tot bien.
0: Grazie lei, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Salit, sco da vos questa sera. Ich mag kein aus am Vieden in Salit zwar senza canzun. Ja, waschel Salida al Curdin Jäger. Buonasera, Curdin Jäger de Pratienaz.
1: Buonasera.
0: 4 minuti so vona e si nus va in de Salida.
1: Ascha schula. Salida. Precisa, to questi cognoscem, postutto, mes dus colleghi o tre colleghi de Ciaccia. Se noi qua a Furna sul territorio veramente da Jenazza, Ciaccia, un collega fin già in fortuna, la sluppetà un cervi ed un cemoc, e ci n'ha altamo a mes genitori, sia ma famiglia, pra che Jenazza.
0: Cordin, a sei di fortuna?
1: No, non amo, ma per me è da più la compagnia, otto scuola fortuna. E io ho la Ciaccia e qua è importante.
0: Super. Curdin, ci aspettiamo da quella, da mano il taur di Ciarva, da Cruna, siamo da quella?
1: Questo è flotto, se vengono, se c'è scocciate, e io, come i colleghi qua da Ciaccia, la Saira, il Zdiz, qua è per me da più scocciare una bestia.
0: Exact, quei aiasai, la compagnia a poder qui als amics, che els han cletx, ne ve?
1: Precis.
0: Bien, Curdin, nus am... Vain tutin un pinau in a canzun de la stuba te geng, aber jo til el au navon la sort, ne ve? A dic el grada dia, ne ve? Ti stattas grada al telefon, ad jau astel gratula a Teofil de Rungs de Camuns que godonia il radio. Gratulesce grada a ti. Curdin Jäger. Un grazie per il telefon.
1: Hi. Ne da nö.
0: A noi venzem ciao al pizzaiolo. Ecco bien?
1: Qua è super. Qua è super.
0: Ok. Un grazie al fec insalit Curdin Jäger din altra sera bugien puspai.
1: Hi. Grazie.
0: Stai bene.
1: Ciao.
0: Ciao. Ecco, e fossi già un stau di insalit de caccia per questa sera. Il Teofil de Rungs va col radio ed il Curdin Jäger sovente tutti in un canzun dels Stubete Gang. Gabi de Gonda era per vus al microfon. Grandiosa sera puspe con vus. Dormi bein a demaun. Buona caccia pel taur de Cruna. Demaun se legre lo de dudi novas de vus. Ci sa, forza, sco qualche Curdina de forza venial a sioc a isebus in aus.
2: Per vus al puls della ghiaccia.
0: Buonanotte, tocca domani sera.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

sorpresa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

cur ci va in la not. Da Jon Guidon. Cur ci va in la not, ci stanga il malavur da vente o met. L'ora sai tu mes angel, dam quaedezza, dam da let. Solva tu in armonia il travas e sa dolur, e governa ma fadia cun delizie cun amur.